0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.

0: disciplina. Non so cosa significa.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Visivo di Virgin Radio, la nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
1: Style Rock.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it.

0: Qualcuno mi ha detto: ma i Beatles non erano dei materialisti. Questo è un grande mito. Lennon e io eravamo soliti sederci e dire: allora, scriviamo una piscina, ok?
1: Paul McCartney, Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics
2: 1976.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album, Itches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro... La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali.

0: casco.
1: MEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
3: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Virgin Classics
8: 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. L'ora esatta è offerta da
2: SatisPay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app SatisPay.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
11: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: E ora la sfida finale. Cocktail,
15: spritz al tramonto,
14: colazione,
15: cappuccino vista mare,
14: estate,
15: crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì!
16: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
20: Febal Casa, Febal Casa.
19: Più info su febalcasa.com.
21: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
22: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
21: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
23: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
24: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
10: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito.

0: Certo, Medio World. Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
2: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
3: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Virgin Radio.
3: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Tregua in Iran sempre più fragile. Mentre si attende la risposta di Teheran al piano di pace americano, cresce la tensione con gli stessi USA che affermano di aver condotto attacchi difensivi contro gli iraniani nello stretto di Hormuz. Trump minimizza, il cessate il fuoco è ancora in vigore, ma avverte, senza un accordo colpiremo con più violenza. Il messaggio della Santa Sede dopo l'incontro tra Leone XIV e Rubio. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno. Serve lavorare instancabilmente in favore della pace. Oggi primo anniversario del pontificato di Prevost, che sarà a Napoli. Il segretario di Stato americano invece vedrà Meloni e Tajani. A 19 anni dal caso Garlasco, i PM di Pavia riscrivono una nuova verità. La procura chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. Si punta a chiedere il rinvio a giudizio per l'indagato, chiesta la revisione del processo di Stasi, condannato a 16 anni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura sui contagi da antivirus sulla nave da crociera Oceanwide Expedition. 3 morti, 8 casi. Si tracciano i contatti di tutti i passeggeri in arrivo sabato alle Canarie. Saranno tutti rimpatriati. L'Unione Europea attiva il meccanismo di protezione civile. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana. Colloquio telefonico del capo della Casa Bianca con von der Leyen. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato sulle tariffe nel 2025 entro il 4 luglio, aumenteranno in maniera vertiginosa. Tennis, Roma si infiamma per gli azzurri, oggi in campo i big italiani al Foro Italico con Musetti, Arnaldi, Darderi, Cocciaretto, Basiletti e Grant, attesa per l'esordio domani del numero 1 Sinner. Calcio, la finale di Europa League il 20 maggio sarà tra Aston Villa e Friburgo, quella di Conference il 27 maggio sarà tra il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, e il Crystal Palace. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
13: Buongiorno
14: e benvenuti a Rock and Talk. Buongiorno. Che oggi ha un sapore ancora più speciale, sì, perché sì, è venerdì,
13: sì, sì, sì.
14: È proprio,
13: allora,
14: più buona la puntata, se, è bella, bella, sì, scrocchiarella,
13: sì, sì, sì. Se credete che il venerdì sia la giornata più lunga, estenuante, pesante, perché è l'ultima della settimana lavorativa, allora vi consoliamo, perché oggi questi due poveri disgraziati dovranno condividere lo studio con The Man in Black, Antonello Piraus, che viene qui personalmente. Che ne sapete voi?
14: Però,
13: della sofferenza.
14: Però mica viene a mani vuote. Verrà con un bel regalo.
13: Ah, lo sai, i pasticcini abbiamo... da Roma?
14: I pasticcini e poi il suo libro, no? Lo sai. Ecco, ci porterà anche il suo libro. Quindi
13: sappiamo.
14: Bel regalo per noi, per Nico Verminati, oppure già fatto tuo? No, lui ha già dato.
13: Che ha portato Nico?
14: No, Nico ha già dato, dico, col libro,
13: sì.
14: Pensa, ci ha anticipato.
13: Ah, in quel senso, sì, sì, è vero. Ci ha fatto un sunto,
14: sì, ma sì. Sai che non vale però, Riccardo Bucero, lui è sempre sul pezzo, quindi figurati.
13: Quale pezzo? Ma di quale pezzo parli?
14: Sul pezzo Antonello Piroso, non ne parliamo, l'abbiamo già detto che sarà qui alle 8:15.
13: E voi su quale pezzo siete? 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1, spendetevi... offritevi,
14: sì,
13: un po' di
14: senza
13: altruismo.
14: Riserve.
13: No, l'importante è che sia bontà pura, sincera.
14: Oh, bravissimo,
13: vero,
14: non vogliamo ipocriti.
13: No.
14: Non vogliamo persone avare di sentimenti.
13: No. Diteci quello che pensate,
14: Sì, pure. No, quello magari.
13: No.
14: Cioè, no.
13: Edulcorato?
14: Sì, edulcorato. Se il pensiero non è buono, fate in modo che sia buono, perché noi ci offendiamo, sappiate che siamo sensibili, sensibili.
13: Al dito mignolo, tutte e quattro, i diti mignoli.
14: I diti. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1 e c'è lui, Bruce Springsteen, che per colpa del basket appunto dovrà...
13: No, era il baseball.
14: Era il football, il baseball. L'hockey. Cos'era?
13: Il curling. Vabbè, dai, lanciamo l'urlo, va. Let's go!

0: Cover me. Questo, questo era Bruce Springsteen. Io, cioè, uno ci prova a essere serio, però poi no, lo vedete, ma quello che succede.
1: Che senso ha
0: essere seri? Bene. Tanto oramai ci hanno sgamato. Bene, sì. Tanti auguri a Bill Legend, mitico componente dei T-Rex che oggi compie 82 anni, attenzione, sarà per lui un gran bel compleanno, così come lo sarà anche per Chris Franz, il batterista dei Talking Heads, 75 candeline.
1: Yes.
0: Happy birthday anche a Mr. Billy Burnett, questo cantante e chitarrista statunitense che ha fatto anche parte dei Fleetwood Mac tra la fine degli anni 80 e dei primi 90. 73 anni per il fratello di Eddie, Alex Van Halen, per il batterista dei Blur che ne fa 62, ragazzi, a pensare che erano dei ragazzini della generazione X, tutti teenager, Dave Rowntree. E chiudiamo con un grande, grandissimo chitarrista, Mr. Joe Bonamassa, che in realtà mi sembra, occhio e croce, il più giovane di tutti,
1: sì,
0: perché ne compie 49.
1: Sì, sì, sì, in effetti, ecco. Un appassionato di blues. Anche Bob Dylan, un grande appassionato di blues. 1965, a Londra, Bob Dylan gira il video Subterranean Homesick Blues. Sempre lo stesso giorno, nel 1965, nel primo tour dei Rolling Stones, durante il loro primo tour americano, tengono un concerto a Jackson in Florida. Tra il pubblico c'era un 17enne giovanissimo di nome Ronnie Van Zant, che quella sera decide di voler fare il cantante e qualche anno dopo formerà i Lynyrd Skynyrd. Dai, capito? Si comincia così. 1970 i Beatles pubblicano Lady B, la loro ultima opera d'arte. Nel 1979 i Cure pubblicano l'album d'esordio Three Imaginary Boys. E infine 2001 i Sum 41 pubblicano il loro primo album All Killer No Filler. Bravi, anche gli editors sono bravi,
0: molto bravi, molto bravi. Non a caso stiamo ascoltando il loro nuovo pezzo che si chiama Call It In su Virgin Radio.

0: Questi erano gli Editors con Call It In, in Rock and Talk su Virgin Radio. Devo dire, bel pezzo, anche
1: gran bel pezzo.
0: Movimentato, sì. Perfetto per una bella partenza,
1: sì,
0: di venerdì,
1: Un po' troppo allegro, adesso ci pensiamo noi. Chi l'ha detto che l'unica persona tenuta a trasmettere notizie allarmanti relative a disastri, crisi economiche planetarie, sì, il Cavaliere Nero in arte, Antonello Piroso. No, no, no. Stamattina anche noi vogliamo abbattere, radere al suolo il vostro morale. Sentite questa. Allora, l'Italia ha superato i limiti di sostenibilità. Nel 2026 l'Overshoot Day italiano è stato il 3 maggio, pochi giorni fa. Ha indicato che in soli 4 mesi il nostro bel paese ha esaurito le risorse naturali che il pianeta può rigenerare nell'intero anno. Se tutti vivessero come gli italiani, servirebbero le risorse di quasi 3 pianeti. Ti senti un po' in colpa? Andiamo avanti. Allora, ma che possiamo fare? Dobbiamo fare qualche cosa a partire dal momento in cui facciamo la spesa. Dietro ogni prodotto che acquistiamo c'è una storia fatta di acqua, energia, trasporti, confezionamento. Ridurre l'impronta ecologica della nostra spesa è possibile come stando attenti quando si va a fare la spesa. Per esempio, la scelta della frutta e la verdura. Buone le pere, ti piacciono le pere? Non comprare quelle argentine,
0: no,
1: perché devono attraversare l'Atlantico, capisci? È meglio comprare le mele, che ne so, del Trentino.
0: Sì, a chilometro zero.
1: Esatto, esatto. Meno chilometri, più freschezza. La distanza che un alimento percorre dal campo alla tavola incide in modo diretto sulle emissioni CO2. Allora, poi il packaging, confezioni in carta, non in plasticaccia. Evitate la plastica, evitate, che ci ammazza la plastica. Poi un carrello più verde è anche più sano, più ortofrutta fresca, meno processati, più legumi, meno imballaggi superflui. È lo stesso carrello che raccomanda la dieta mediterranea.
0: Benissimo, quindi dipingo il carrello di verde.
1: Quindi bisogna stare attenti, non fare lo spiritoso.
0: No, lo
1: bisogna
0: so,
1: stare attenti.
0: Lo so, ma noi confidiamo anche che i nostri supermercati si saranno certamente organizzati,
1: sì,
0: e ci aiuteranno
1: a fare una spesa più
0: ecosostenibile. Io
1: sono
0: convinto.
1: Quanto siete attenti alla preservazione dell'ambiente? 342 41 41 411.

0: ci è piaciuta la globalizzazione, con i suoi pro e contro, eccoci qua.
1: Dove sono i pro? Allora, un paio di scarpe di plastica cinesi costano molto meno che le scarpe made in Varese, alla gente compra made in China.
2: Ma perché te la devi sempre prendere con i poveri cinesi?
1: Ma no, i cinesi fanno anche delle cose meravigliose, il problema è che noi abbiamo pochi soldi in tasca, è quello, ed è difficile... preservare,
2: quadrare, far quadrare i conti. Allora io ti dico la verità, io contribuisco alla salvaguardia dell'ambiente facendo quello che riesco, che tipo, che ne so, la raccolta differenziata.
1: Bravo.
2: Per quanto riguarda la spesa, io abitando a Lambrate, non avendo la macchina, a me piacerebbe andare nell'Interland milanese dal contadino a comprare le pere, ma purtroppo sai com'è.
1: Sì.
2: Alla fine vado sempre al supermercato.
1: Sì,
2: ma sono convinto che il supermercato si stia organizzando.
1: Ma compri quelle argentine?
2: No.

0: Hai visto? Hai citato i Fleetwood Mac prima ed eccoli qua.
1: Ed eccoli qui.
0: Il staff della programmazione è attentissimo, eh.
1: Go ci your segue, own way, ci segue. Siamo proprio sintonizzati. Comunque sì. C'è chi scrive, Alessia da Padova, di utilizzare per esempio la bici per spostarsi, di scegliere prodotti biodegradabili o riciclabili, un'alimentazione a basso impatto ambientale. Quindi lei dice zero carne e pesce. Mi rendo conto che è complesso, ma ognuno nel suo piccolo, anche con la semplice differenziata, può fare la differenza. Adesso io vi voglio però dire una cosa.
0: Dilla.
1: I pomodori, per esempio.
0: I pomodori!
1: Avete presente che vai al supermercato e il pomodoro è una delle cose più comuni da trovare. E uno pensa che i pomodori crescano così, dall'oggi al domani. E invece immaginate che dalla semina alla raccolta un pomodoro impiega dai 60 ai 90 giorni.
0: Troppissimo.
1: Quindi fatevi una domanda. Com'è possibile che ogni giorno al supermercato ci siano così tanti pomodori?
0: Allora,
1: chiuso l'argomento.
0: Bisogna rispettare la stagionalità. Se compri le fragole a gennaio, vuol dire che le hanno prodotte in una serra con calore e energia. Hai capito? Quindi le fragole mangiatele quando natura,
1: la madre natura crea.
0: Esatto.

0: White Lies, Am I Really Going to Die? E questa la dedico a chi mi ha mandato questo messaggio che dice così: io mangio le fragole quando mi pare e piace, fatti gli affari tuoi, sandalaio. Anch'io ti voglio un gran bene, sai.
1: Ma se vieni qua,
0: ti abbraccio e ti bacio sulla guancia.
1: Va bene, quindi ecco, vedi, questa risposta però ci fa capire che poi noi abituati ad un certo tenore di vita, cioè se uno vuole mangiare le fragole effettivamente fuori stagione e le trova, che problema c'è? Le compra, no?
0: Certo.
1: Quindi
0: non ho, di acqua quindi, diciamo, e costano un pacco di soldi.
1: Possiamo dire questo, che la sostenibilità sulla carta è nobile, perché tutti dovremmo fare
0: poi,
1: in modo
0: rispettarla,
1: di
0: rispettarla è più difficile.
1: Rispettarla purtroppo per il tipo, allora, di vita che conduciamo mi sembra
0: c'è
1: un po' complicato.
0: C'è una parola nel nostro vocabolario che recita così: coerenza. Se hai un'idea, cerchi di essere coerente nei limiti del possibile.
1: Quindi oggi appena arrivi a casa spegni la luce, acqua fredda e via. Ecco.

0: Questi vanno bene per tutte e quattro le stagioni, questi peperoncini Red Hot Chili Peppers su Virgin Radio.
1: Ma col sole della California che problema c'è? Lì si coltiva e si raccoglie in tutte le stagioni. Tra poco invece il traffico, restate con noi.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
6: It's 7 a.m.
7: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
8: Revolver!
7: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
9: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Scegliere la migliore vacanza?
11: Previsto.
10: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
11: Inaspettato.
10: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
12: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra l'allacciamento A21 Torino-Brescia e Piacenza Nord in direzione di Milano. Sempre in A1 sulla tratto Milano-Bologna viene segnalato un altro incidente allo svincolo di Reggio Emilia con delle code. Sulla 13 Bologna-Padova invece una perdita di carico crea rallentamenti tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico rallentato. Rallentamenti tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Sulla 24 Roma-Teramo invece segnaliamo personale su strada tra Assergi e la barriera di Teramo in direzione di Teramo. Sulla diramazione Roma-Sud code per traffico intenso tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Infine sulla statale 2 via Cassia è stata chiusa una corsia dopo l'incrocio a Badia San Salvatore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E allora, la realtà è questa, che ecologia e pacifismo sono tematiche nobili ma incredibilmente sono divisive, invece indovina la rockstar, unisce tutti.
1: Unisce tutti.
0: È vero,
1: anche
0: come
1: lì...
0: la pasta asciutta.
1: Sì, bravo, come un buon piatto di spaghetti. Lo so che è presto, ma c'è chi ha fame, allora noi dispamiamo. Come?
0: Yes.
1: Con Peaches.
0: Peaches!
1: Per l'ultimo giorno della settimana vi arriva il CD del nuovo album dei Black Keys, che abbiamo presentato anche in uno speciale Best Rock. Allora. 800-324-330, non solo il disco, ma c'è tutta una lunga serie di cadeau.
0: Il cappellino, la maglietta,
1: il cappellino, il portapass
0: e poi
1: la pergamena.
0: La pergamena me lo dimentico sempre.
1: Ma da quando hanno capito che non bisogna indovinare, perché altrimenti ci rovinano la piazza? No, aspettano tutti il quarto indizio.
0: Il primo indizio è facilissimo oggi. 800-324-330.

0: Strange Kind of Woman. Questi erano i Deep Purple, inizio degli anni 70. Invece torniamo tra poco con i piedi ben saldi nel 2026, perché abbiamo il caprone all'ascolto.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Alessio, Alessio, buondì.
2: Buongiorno Alessio.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
2: Come stai?
3: Bene, bene, grazie. Voi?
0: Non c'è male, dai. Adesso che ci sei, siamo in tre, sì, almeno chiacchieriamo un po'.
2: Beh, avrei preferito un Alessia, ma va bene anche Alessio. Di dove sei?
3: Allora, io sono di Nettuno e lavoro qui a Milano. Sono quel ragazzo che aveva la porta ai pici.
0: Ah, i pici! Quello che ci dobbiamo vedere su Nettunense.
2: Quello che non mantiene le promesse. Vero? Quello che doveva portare, ma poi si è dimenticato,
3: no,
2: le cavallette.
3: Scende la prossima settimana, io vi porto su.
0: Bravissimo.
2: Avete
0: guarda.
2: Sentito? Milioni di ascoltatori ti hanno ascoltato.
0: Anche perché io, dopo tutti gli insulti che mi sono beccato, i pici con l'aglione, allora io non volevo più mangiarli, ma se me li regalano, ovvio, chi sono io per dire di no.
2: Che fai qua a Milano?
3: Allora, io sono un artigiano metalmeccanico, lavoro qui nella zona di Magenta in Veruno e sto facendo dei lavori di riqualificazione di un vecchio stabilimento.
2: Heavy metal anche lui, bello.
0: Heavy metal, grande.
2: Vita dura, ma è vero? Però guadagni un mucchio di soldi, giusto?
3: Sì, vabbè, quello è ovvio.
2: È ovvio, certo. Vabbè, andiamo col primo, va.
1: Indizio
2: Alessio, stai attento. La band di oggi viene dalla Gran Bretagna. Tu sei un fedelissimo ascoltatore e ricorderai che la scorsa settimana in diretta ci siamo occupati a lungo di quella loro canzone dedicata a una grossa patata di nome Charlie
0: Grande Patata. È diventato un tormentone.
2: Esatto. E quindi sono lì
1: Indizio 2.
0: Allora Alessio, il pezzo che ascolteremo tra poco è tratto dal loro quarto album, che è uscito nel 2010. Visto che sono molto buono e molto esperto di pronuncia, ti svelo anche il titolo del disco: Wanderlust.
2: Yeah.
0: Credo che
2: Alessio
0: è emozionato.
1: Indizio 4.
2: Sì, dalla colpa alla cugina da ieri.
0: Vabbè, dai, concentrati, che questo è l'ultimo, Alessio.
2: Allora, il quarto indizio: una volta ho detto una cosa che ha colpito molto Riccardo Buccero, l'ha riportata qua. Ho detto che di questa cantante, la cantante di questo gruppo, è nera, e io aggiungo adesso, e ha una bocca enorme.
0: Dai, è facilissimo, Alessio. Allora, il loro nome dicono che sia un incrocio tra una divinità dalla forma metà umana, metà aracnide.
2: Sì, hai detto aracnide.
0: E Skunk, che sarebbe una puzzola, anche se poi c'è un'altra versione che però...
2: Saranno mica loro?
0: Saranno proprio gli Scancanessi?
2: Saranno proprio loro. Sei riuscito a indovinare veramente, senza googlare.
0: Guarda, ne sono già arrivati almeno 100-200. Sto perdendo il conto perché si aggiornano ogni secondo. Guarda, che è un disastro, Alessio. Preparati.
2: Senti, la prossima mezz'ora saranno solo insulti per te,
3: Io sono la TGC, Black Sabbath, questi qua,
0: Ah, gli piace il metal, Alessio. Però guarda che gli Scancanessi, quando vogliono, picchiano duro.
2: È come.
3: Veramente.
0: Buona giornata, Alessio.
2: Ciao, 342-414-1411.

0: Dai, cacchio, ma svegliati, gli scanchenensi!
1: Tu Alessio essere peggio di piaghe d'Egitto, tu essere pecola, pelle di sedere che si scola.
2: Alessio, ma come fai a riqualificare uno stabilimento se tu sei inqualificabile?
3: Alessio! Allo? C'è nessuno in casa?
4: Ma no, ma è colpa mia. Giustamente scrivono: Alessio era troppo concentrato sui pici da portare a Allegretti. Bravo, quelli almeno portali però, eh.

0: Bravissimi, Google Dolls, slide su Virgin Radio. Francesco, devo chiederti una cortesia, mi aiuti?
1: Dimmi.
0: Ok, allora tu devi convincermi adesso in pochi secondi che io debba essere felice che nella mia stessa famiglia ci sia uno che dice: io mangio le fragole quando mi pare piace, fatti gli affari tuoi, sandalaio.
1: Ok, allora,
0: dai, convincimelo.
1: Ti convinco?
0: Sì, dai, convincimi.
1: Allora, questa persona magari un giorno la convincerei a mangiare le fragole quando saranno di stagione. L'importante è che il filo conduttore di questa discussione sia la musica. Con il rock tu puoi riuscire a convincere chiunque di quindi, qualunque cosa, perché rock ha un potere magico, direi.
0: Virgin Radio cosa c'entra?
1: Quindi lo
0: questo?
1: Tiri dentro la famiglia di Virgin Radio,
0: okay.
1: gli facciamo ascoltare Virgin Radio,
0: sì.
1: ma già lo fa,
0: sì.
1: E lui lo dirà a tutti, quindi
0: okay,
1: come
0: perfetto.
1: Vedi, eccolo lì, vabbè, che è uno dei nostri.
0: Mai convinto, va bene, allora sono

0: è tornato alle sue radici, si sente che è molto a suo agio in questa collaborazione con Fred Durst, Limp Bizkit, MGK in Rock and Talk su Virgin Radio, e tra poco c'è Sam Fender, state con noi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Che bel terrazzo!
6: Grazie!
5: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
6: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
5: Allora lo consiglio al vicino.
6: No!
5: Perché?
6: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
10: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
11: Alcuni sono fatti per stare insieme.
10: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
12: Questo killer non sbaglia mai.
10: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata.
13: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
20: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco.

0: Franco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Noiva Days, solo da un euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro. Fino al 10 maggio, solo con un euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: E a proposito di vita a chilometro zero, ecco, Sam Fender, nonostante la celebrità, dicono che ancora frequenti il pub a North Shields dove cantava prima di diventare una star, eccolo lì, quello anche un buon esempio per inquinare meno. Sam Fender con People Watching in Rock and Talk, quindi posso chiudere con una riflessione il tema che abbiamo utilizzato in apertura di puntata, molto importante, quello della neutralità ambientale entro il 2050, tra l'altro è un obiettivo della, dell'Unione Europea. Allora, loro consigliano anche dei piccoli gesti che potremmo applicare sin da oggi, proprio robe velocissime. Illuminazioni e dispositivi, basterebbe spegnere luci quando si lascia una stanza e togliere gli apparecchi dallo stand-by. Poi riscaldamento, mantenere temperature moderate, 20 gradi di giorno, 18 di notte.
1: Lo faccio.
0: Ok, elettrodomestici, utilizzare per esempio lavatrice, lavastoviglie solo a pieno carico, non programmi che consumano. E acqua, chiudere il rubinetto
1: sempre
0: mentre si lavano i denti, ci si insapona o si lavano i piatti.
1: Ecco, dovrei fare anche un'altra cosa, smettere di darti retta, perché ieri
0: quello il problema.
1: Ecco, sì, ieri ho commesso un atto di pazzia vera e davvero ho acceso l'incenso, la candela e ho messo le bacchette nella bottiglietta di muschio bianco e stavo per morire ammazzato. Tutta
0: perché...
1: colpa tua.
0: Ma dai,
1: no, ma poi ho scoperto che è tutta una roba finta, il muschio è sintetico, noto come muschio bianco nell'industria della profumeria, una classe di aromatizzanti sintetici creati dalle aziende per emulare il profumo del cervo muschiato e di altri muschi naturali. Ora, non farà male, per l'amor del cielo.
0: Beh, no, io non sapevo questa cosa.
1: È tutto fake.
0: Cervo muschiato?
1: Sì.
0: Ma pensa un
1: comunque,
0: po'.
1: Minima spesa, massima resa. Il risultato è quello che conta, dicono, e quindi è tutta una roba fatta in laboratorio.
0: Sì, è una finta idea di pulizia, perché tu metti un profumatore e dai l'idea che la tua casa sia pulita.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Non ti lavi, però ti spalmi di profumo. Allora, quando avete ottenuto il massimo del risultato con il minimo dello sforzo?
0: Sì.
1: Così?
0: Sì. Oppure quando avete barato, tipo, oh ma che bei pavimenti puliti, chissà quanto avrei faticato, invece panni umidi, una passata e via, dai.

0: Mother Love, questo era David Bowie in Rock and Talk su Virgin Radio. Il tema è minimo sforzo, massimo rendimento. Quando avete fatto credere a tutti di aver fatto chissà cosa e invece il minimo sindacale.
1: Avete risparmiato con...
0: Sì.
1: Insomma, perché andare,
0: massima resa.
1: Perché andare dallo psicologo quando potete ascoltare Rock and Talk?
0: Oh, esatto. Allora, Marco da Bologna dice: al lavoro ho preparato una presentazione con 4 slide riciclate da un vecchio progetto. Ho parlato con un tono super convinto, come se fossi in una grande conferenza, sì. Tutti a farmi complimenti, peccato che io ci abbia messo mezz'ora, hai capito come si fa? Ecco.
1: Furbino! Davide, invece di farmi la doccia completa, mi lavo a zone, minimo sforzo, massimo risultato.
0: Sì, ok. Sul massimo risultato non sarei molto sicuro. Poi abbiamo Giulia da Milano, cena con i suoceri, ho impiattato lasagne comprate al supermercato spacciandole per ricetta dalla nonna, oppure sporcato una teglia per fare scena, standing over. È tutto nella presentazione, signori. Capisci? È una questione di saper ingannare con classe, però.
1: Si prosegue con Michael Stipe e Andrew Watt.

0: Bentornato a Michael Stipe, buona compagnia, Andrew Water e Play the Fool, e fra poco su Virgin Radio i Queen.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Pack scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutti a me?
13: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
12: Allora corro subito.
13: Vieni da Buffetti. Firme, pack, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Onligol.
19: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: Virgin Classics 1978.

0: Belle ragazze in bicicletta, un'immagine iconica per questa Fat Bottom Girls dei Queen che ci ha riportato.
1: Ti chiedo, ma i Queen sono mai stati a Cagliari?
0: I Queen sono mai stati a Cagliari? Non so, dovremmo chiederlo a Brian.
1: Secondo me no, è peggio per loro, perché chi va a Cagliari a suonare si prende grandi soddisfazioni.
0: Allora, abbiamo detto Cagliari, abbiamo non a caso, Cagliari, perché il venerdì 17 luglio, quindi piena estate, a Musica Arena Fiera, proprio a Cagliari, suoneranno i Jethro Tull. Quindi che cosa succede? Succede che facciamo un invito agli amici di Cagliari o a tutti quelli che magari saranno a Cagliari per le vacanze proprio in occasione del weekend del 17 luglio, no? O ci si può anche andare apposta, no? Organizzare una vacanza a Cagliari partendo dal concerto dei Jethro Tull, mica male,
1: magari c'è qualche, se bisogna andarci apposta, c'è qualche spesuccia da affrontare, non il costo del biglietto, perché quello
0: pensiamo noi, esatto. Per i due biglietti per i Jethro Tull, quindi venerdì 17 luglio, Musica Arena Fiera a Cagliari all'800 324 330.

0: Time Bomb. E questi erano i Black Moods su Virgin Radio in Rock and Talk, la loro Time Bomb. Tic tic tic tic tic. Vediamo un po' chi era al telefono invece. Luca, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, con l'accento toscano.
0: Sì, non sardo, certamente.
2: No, non sembri tanto sardo, quindi andrai fino a Cagliari a goderti Jethro Tull.
1: Beh, assolutamente sì.
0: Bravo. Venerdì 17 luglio, guarda, hai tutto il tempo di organizzarti. Ma Luca, certo. Puoi decidere di andare come vuoi. Tanto i biglietti sul piatto ce li hai, gentilmente offerti da Virgin Radio. Jethro Tull, li hai già visti dal vivo? È la prima volta per te? Raccontaci un po', dai.
1: No, i Jethro Tull mi mancano in realtà. Altri gruppi rock praticamente quasi tutti li ho visti. Fortuna. Ma loro mi mancano.
2: È una gran bella esperienza di Ian Anderson e Company. Sentirai Aqualung, Locomotive Breath, mamma mia. Sarà un concerto spettacolare. Poi Cagliari è una città meravigliosa. Ci vai di venerdì.
0: Nulla vieta di restare lì tutto il weekend.
2: Ci fai
0: poi,
2: tutto il weekend.
0: Cioè, a questo punto, dai, ti facciamo anche da agenti di viaggio qui.
1: A questo punto, sì, mi faccio un bel weekend in Sardegna.
2: Sì, sì. Oh. Scattati un selfie in costume e mandacelo.
0: E così anche gli amici sardi sono contenti. Vedi come si fa. Luca, buon divertimento. Allora, raccontaci com'è andata. Magari ci risentiamo più in là, alla fine dell'estate. Va bene?
1: Grazie.
0: Ciao. Buon weekend.
1: Fammi sapere.
2: Un abbraccio, ciao.
1: Grazie a voi.

0: Minima spesa, massima resa, hai capito Luca?
1: Bravo, cioè adesso però noi li abbiamo dati a Luca i biglietti, non è che poi voi potete uscirvene così come i funghi e tentare di convincerci a cambiare idea, perché arriva un messaggio: allora i biglietti del Jet Total dateli a me, vado in Sardegna, ho parenti o meglio cugini a Carbonia vicino a Cagliari, non è che si fa così, ti piacerebbe amico caro?
0: Luca è stato più veloce, mi spiace per te.
1: Va bene. Breaking news, tra poco.
0: Adesso. On Virgin Radio. Rock
2: and talk. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: Virginradio.it. Stay connected.
9: L'ora esatta è offerta da
10: Satis Pay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 8.
13: It's 8 a.m.
12: TGCOM 24. Breaking news.
14: Buona giornata da Federica De Boni. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. La replica, azioni difensive. La tregua resta in vigore, assicura Trump, ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo stabilisce la Corte per il Commercio americana. Colloquio telefonico del capo della Casa Bianca con von der Leyen. Se Bruxelles non rispetterà l'intesa sulle tariffe entro il 4 luglio, aumenteranno in maniera vertiginosa. Bisogna lavorare per la pace instancabilmente, il monito di Leone XIV durante l'incontro in Vaticano con il segretario di Stato americano Rubio, che oggi vede la Premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. Nel vertice il focus sulla crisi medio orientale. La procura di Pavia chiude la nuova indagine sul caso Garlasco per i PM dopo 19 anni dall'omicidio di Chiara Poggi. L'assassino è Andrea Sempio, avrebbe agito con crudeltà dopo essere stato respinto. Si punta al suo rinvio a giudizio, intanto richiesta la revisione del processo di Stasi, condannato a 16 anni. 8 i contagi da antivirus sulla nave da crociera Ocean Wide Expedition, che ha causato 3 morti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura, non è l'inizio di una nuova pandemia. Sabato l'attracco alle Canarie. I passeggeri saranno tutti rimpatriati. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. Tennis, Roma si infiamma per gli azzurri oggi al Foro Italico, in campo Musetti, Arnaldi, Darderi, Cocciaretto, Basiletti e Grant. Attesa per l'esordio domani del numero 1 Sinner contro Hofner. Calcio, la finale di Europa League il 20 maggio sarà tra Aston Villa e Friburgo, quella di Conference il 27 maggio tra il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, e il Crystal Palace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
16: Traffic.
17: La situazione su strade e autostrade, la più critica sulla 1 Bologna-Firenze. 6 km di coda per incidente tra Sasso Marconi e La Variante procedendo in direzione Firenze. Sulla A28 Portogruaro-Sacile si resta in coda per lavori tra Zano Decimo e Cimpello in direzione Sacile. Sulla tangenziale di Napoli incolonnamenti tra zona ospedaliera e Capodimonte verso Capodichino. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord ci sono code tra Prato Ovest e l'autosole in direzione Firenze. Sulla A13 Bologna-Padova e un veicolo in panne a causare code tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna. Infine sulla statale 193 di Augusta si segnala la chiusura di una corsia per lavori in corso ad Augusta procedendo in direzione della statale 114 orientale Sicula. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
18: Minima spesa, massima resa. Il suo obiettivo era quello di far parlare di sé. Noi l'abbiamo citato 100 volte, Antonello Piroso, che sarebbe venuto qui negli studi. Oh, io vengo lì l'8 maggio, venerdì mattina. Oh, ancora non si è visto.
19: Avevo il libro.
18: No, ancora non ha varcato la porta.
1: Antonello, scusa, guarda che si è fatta una certa qua, Non lo so. Poi, comunque. Minima spesa, massima resa, hai detto. Mica solo così. Perché si parlava di avere parenti a Carbonia pur di portare a casa dei biglietti di un concerto. Sì, chiunque ha parenti a Carbonia. Anche Antonello, pure Antonello c'ha i parenti a Carbonia, laddove si profilasse un fine settimana minima spesa, massima resa. Cioè, se tu lo incontri per la strada e gli dici buongiorno, ma lei è Antonello Piroso, ma io la seguo da una vita, bravissimo. Lui, guarda, sorvola queste inutili frivolezze e ti chiede subito: ma lei una casa al mare, una casa in campagna, una casa in montagna ce l'ha? Andiamo d'accordissimo, quindi ci vediamo a Ferragosto,
18: magari a Carbonia. Vabbè, Carbonia. Depeche Mode adesso, Enjoy the Silence, quindi zitti tutti.

0: Enjoy the silence. Questi erano i Depeche Mode in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, le piccole soddisfazioni che ti cambiano la vita, vedi? Io prima ho letto il messaggio del tipo di Cagliari e questo ho scritto: grande Allegretto, ha letto il mio messaggio. A saperlo che è così facile ingraziarsi gli ascoltatori, ma io ragazzi vi leggo tutti i giorni.
1: Hai un posto assicurato a casa di parenti di questo amico.
0: Anche io a Cagliari, estate, vacanze gratis. Comunque, così si fa. Ecco.
1: La notizia è che Antonello c'è.
0: Antonello è con noi.
1: Hai visto?
0: È arrivato.
1: Bastava citarlo ed è entrato nello studio. Eccolo, lo vedrete, anzi, chi ci segue in TV, eccolo qua, di qualcosa di...
0: Corroncola seguito, Antonello.
2: Uvi.
1: Eccolo qui. Allora, chi ci segue in TV lo vede in giacca, elegantissimo, ma sappiate che sotto ha i pantaloni di pelle.
0: Sì.
1: Dico,
0: potevamo vestirci un po' meno, ma guarda come è ci vero, siamo conciati. A saperlo vero. Che veniva in giacca, guarda noi è come vero. Siamo ridotti stamattina.
1: Ecco. Ma arriviamo dalla periferia noi.

0: Shinedown su Virgin Radio, sta per arrivare Antonello Pieroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
21: E di vincere, Antonella!
22: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
21: Ti aspettiamo!
20: MD, buona spesa Italia.
22: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
23: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
24: Piacere!
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiak, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
3: E chiudiamo la settimana in bellezza, quindi è qui con noi, pronto a raccontarci l'attualità. Accendiamo i riflettori sulle ultime news in Rock and Talk insieme al Cavaliere Nero Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
4: Bentornato a Milano, Antonello.
3: Buongiorno, ben trovato, Antonello.
24: Beh, intanto buongiorno, adesso che vi vedo bene in presenza, come si dice, comincio a nutrire dei dubbi sul fatto che io abbia avuto una bella e splendida idea nel dirvi: perché non presentate il mio libro con me martedì 19 maggio alla libreria Feltrinelli? Faccio il pro.
4: Ai cattivi consiglieri, caro.
24: No, perché lo dico agli amici e agli amiche all'ascolto, in realtà il libro è un pretesto, anche se si parla di Virgin Radio anche nel libro, ma perché vi racconteremo un po', no? Faremo un po' di cinema su come lavoriamo qui a Rock and Talk, soprattutto quando voi avete l'onore di ricevermi a Milano. No, l'onore è il vostro, ovviamente. E, raccontavo, adesso posso allargare a Nico, non ti spaventare, adesso cerco di stare nei tempi e non sforare come di mia abitudine. Raccontavo che sono stato a un matrimonio a Bari insieme alla mia adorata Lucia. E stando a Bari un paio di giorni abbiamo apprezzato il fatto che Bari sia stata già da tanti anni riqualificata. Bari Vecchia è bellissima, eccetera. Abbiamo mangiato ai quattro balneari, pesce crudo, eccetera, pagando dei prezzi assolutamente ragionevoli. Ma quando dico ragionevoli, alla portata, diciamo, se mangi pesce crudo lo sai che il pesce crudo può essere, ma rispetto...
4: Poi sei venuto a Milano.
24: Ecco, rispetto a Milano, scusate... Allora, stamattina ho fatto banalmente colazione con un cappuccino e un cornettino, non un cornetto, un cornettino, un mignon, 4 euro. Va bene, in piedi al banco, non servito. Dice, ma sei un pezzente, 4 euro sono la portata di... Sì, ma 4 euro per un cappuccino e mezzo, sono sempre 4 euro. Ma soprattutto uscendo dall'albergo, dove ero generosamente... ospite della Mondadori, perché sono venuto a Milano anche per la presentazione del libro, una registrazione, eccetera, nel momento in cui sono andato a pagare il conto, il signore al banco mi ha detto: c'è da saldare la tassa di soggiorno. Ma ciumbia, ben volentieri. E a faccio per allungare 5 euro e mi dice: no, sono 10 euro. 10 euro di tassa di soggiorno. Ma da quando? Già da un po'. Anzi, poi vengo qui allucinato, il prode Riccardo Buccero, che non è inquadrato ma è fisicamente qua dentro anche lui, mi dice: guarda che la tabella del Comune di Milano dice che dal 1 aprile addirittura la tassa massima di soggiorno negli alberghi a persona per una notte, negli alberghi di fascia alta, è di 12 euro. Allora uno fa i calcoli, ma una famiglia normale che viene a Milano per una settimana, 4 persone, alloggiano in un albergo non di 7 stelle, non di 5, ma a una stella sono 4 euro, 4, è tutto progressivo. Oh ragazzi, ciumbia, a Milano siete ricchi, siete dei veri signori, complimenti a tutti.
3: Ce la godiamo a Milano, sì.
4: Vedessi gli stipendi quanto sono alti.
3: Ce la godiamo, ma
24: così
3: pianse
24: miseria il Cavaliere Nero. Il Cavaliere Nero.

0: Noel Gallagher con i suoi Flying Birds, questa era Flying on the Ground su Virgin Radio.
1: Prego, Antonello.
2: Il cinema, se non c'è molta intelligenza, oggi può essere anche in pericolo. E ci sono stati lunghi periodi nella storia in cui il cinema italiano è stato quasi messo sotto un coperchio dai regimi o fascista o da Berlusconi. E perciò è molto pericoloso questo, che il cinema è fragile.
3: Ma adesso io ho grande stima di Valeria Bruni Tedeschi, sorella di Carlà. Allora, però francamente, io capisco che poi mentre sei sul red carpet, lì la serata dei David di Donatello, dove regolarmente non viene mai premiato Paolo Sorrentino, non capisco perché, ma vabbè, manco mai imbroccato o Luca Guadagnino, vabbè, comunque, cose del cinema, di cinematografari, del circoletto, non voglio intervenire. No, intervengo sul fatto che stai lì davanti a un microfono e ti viene da dire che il cinema italiano è in crisi, e potremmo anche convenire se per crisi è crisi di idee. Cioè, io dico, se, come quando mi chiedono, ma quelli di destra o quelli di sinistra, meglio quelli di destra a fare la TV o meglio quelli di sinistra? Non esiste una TV di destra e una TV di sinistra. Possono esistere persone che conducono, che hanno simpatia di essere sinistra, ma poi è, la sai fare la TV o non la sai fare la TV? Non è che se sei di destra la fai necessariamente male, se sei di sinistra bene o viceversa. Quindi il cinema è uguale. Se hai delle idee, Checco Zalone ha portato al cinema quel po' di gente e ha fatto, no, ha battuto tutti i record con gli ultimi film. Poi dice, ma Checco Zalone è la rondine che non fa primavera. Benissimo, interroghiamoci su. Ma dire, come se niente fosse, che il cinema, sul cinema è stato messo il coperchio, cioè la cappa del controllo e della censura del regime fascista e di Berlusconi. Allora, io ieri sera, quando ho sentito questo, ho detto, sono convinto che se mi metto lì a cercare i film in cui ha recitato Valeria Bruni Tedeschi, mi gioco un occhio della testa, che sicuramente alcuni saranno stati prodotti dalla Medusa di Berlusconi o distribuiti dalla Medusa di Berlusconi. Dopodiché mi sono ritrovato l'elenco già fatto da Luigi Mascheroni sul Giornale questa mattina, che evidentemente ha avuto la mia stessa, diciamo così,

Idee Uzza. E quindi dice: Valeria Bruni Tedeschi ha recitato tra l'altro in Baciami Ancora e in Un'ottima annata distribuiti da Medusa Film. Ha recitato nel film La vita come viene, prodotto e distribuito da Medusa. Ha lavorato e ha recitato in La buffata, prodotta anche con il contributo di Medusa. In Tickets, prodotto e distribuito in un video da Medusa. E nel film Alibi e sospetti, distribuito in Italia da Medusa, cioè da Berlusconi. Peraltro, ricordando Mascheroni, un dettaglio che invece io non ricordavo, quindi lo ringrazio, che il tax credit che tutti invocano nel mondo del cinema fu introdotto dal quarto governo Berlusconi nel 2008. Allora, detto tutto questo, è detto che su Berlusconi si può pensare tutto il peggio possibile, però dire che Berlusconi ha impedito... Ma quanta gente, scusate, devo fare poi il discorso da bar sport, ma quanta gente di sinistra è andata a lavorare nelle reti Mediaset nel corso degli anni? Devo ricordare i tre anni di Michele Santoro tra il 1996 e il 1999, 12 miliardi di lire dell'epoca di 30 anni fa, e non erano soldi di Berlusconi pure quelli? Oppure devo ricordare Roberto Benigni, grandissimo, come dire, talento istrionico quando non plagia le battute altrui, ma che su Berlusconi ha sempre fatto monologhi strepitosi, molto divertenti, eccetera, tutto quello che vi pare. E poi andava in TV a dire: Berlusconi, Silvio, dove gli hai presi i soldi per fare la TV, l'impero? Poi, quando Benigni ha prodotto e recitato nel film Pinocchio, che fu un flop, con grandi successi di Benigni, ma Pinocchio no. Siccome però lui lo ha prodotto e realizzato e voleva dare una diffusione capillare a questo film, che era anche molto costoso, indovinate un po' a chi si rivolse per distribuirlo. A quale circuito? Bravi, a Medusa di Silvio Berlusconi. Che allora uno dice: per carità, tu puoi fare tutte le campagne che vuoi contro chi vuoi. Io lo ribadirò nel prossimo intervento, non ho mai invocato la censura nei confronti, però uno deve poi ragionare onestamente, no? Cioè non ciurlare nel manico, come si dice da queste parti, soprattutto non mi prendere per il cubo, cioè non mi fare quello che fa l'anima bella, la verginella, per carità, io mai con uno come Berlusconi, e poi sotto banco ci tratti. Non è carino. Dalle mie parti si direbbe, è un po' da sepolcri imbiancati, ipocriti. Così parla il Cavaliere Nero.

0: indimenticabili Blues Brothers, Give Me Some Loving su Virgin Radio.
1: E siamo con Antonello Piroso in Rock and Talk.
2: Sono anche qua per l'inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella. E qui voglio spendere anche due parole, perché all'epoca io avevo 19 anni, anzi quasi 19 anni, 18 anni avevo. Ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina.
3: No, no, andava tutto benissimo. Anche il ricordo dei suoi 19 anni, signor ministro Valditara. Io ero poco più vecchio, noi siamo quasi coetanei. Anch'io ricordo quell'immagine, l'immagine del nostro capo dello Stato che prende il corpo del fratello appena assassinato, ma non assassinato dalle Brigate Rosse, signor ministro. Mi dica che è stato un lapsus, mi dica che pensa solo che il terrorismo sia stato solo rosso nel nostro paese, perché è vero che si è indagato a lungo e ancora quest'anno qualcuno parlava dei rapporti mai chiariti, discussi tra la mafia e il terrorismo nero. Si disse che era stato Giusva Fioravanti a sparare al fratello del nostro capo dello Stato, Piersanti Mattarella. Però, diciamo, per essere il ministro dell'istruzione è un errore da matita blu che uno non si può, scusate, non si può concedere. Come non se lo doveva concedere Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, quando alla Camera, in un discorso ufficiale, a un certo punto decise, evidentemente a braccio, di introdurre la parentesi dicendo: voglio esprimere la mia solidarietà al nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella per gli insulti violenti, volgari, diffamatori, censurabili, detestabili che la rete, i social, gli odiatori hanno rivolto alla memoria di un suo congiunto. Ma come di un suo congiunto? Sei il Presidente del Consiglio, stai parlando del Presidente della Repubblica e comunque, indipendentemente da questo, non puoi ricordarti che quell'assassinio colpì tutta l'Italia, anche perché Piersanti Mattarella non era in macchina da solo, era in macchina con la moglie e con la figlia, tra l'altro. Quindi potete immaginare, fu una cosa che scosse il paese, tu sei il Presidente del Consiglio e dici il congiunto. Ma quale congiunto? Si chiamava Piersanti e non è stato assassinato dalle Brigate Rosse, dalla mafia, forse in combutta con i terroristi neri. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Anything Goes con gli AC/DC su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio, Antonello Piroso da Milano.
2: Ma la longevità è sicuramente un pregio, ma è condizione necessaria, tuttavia non sufficiente per fare un buon governo. Il governo è come un essere umano. Tutti siamo contenti se un essere umano vive fino a 100, 110 anni, ma bisogna vedere in che condizioni ci arriva. Se passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che ha vissuto così tanto. La stessa cosa vale per un governo.
3: Ma perché? Questo che avete sentito, Massimo Giannini mi pare ospite da Floris sulla 7 di martedì. Scelta infelice, proprio dice, ma stavo facendo un paragone. Sì, ma giustamente qualunque persona che ha un parente che nell'età più avanzata soffre di qualche patologia che non lo rende più abile come era prima, no? Però nessuno dice non vedo l'ora che muoia, speriamo che schiatti, oppure vabbè, è un peso morto. Perché vorrei, adesso non voglio metterla giù pesante, l'eugenetica dei nazisti era esattamente questa: sei un disabile, non servi, morto, no? Adesso non la voglio mettere giù dura, ritengo che lui da solo, la scelta delle parole è importante, soprattutto a sinistra hanno menato il torrone con le parole sono importanti. Allora, se le parole sono importanti, io francamente non trovo nulla di male se qualcuno dice bisogna staccare la spina al governo, no? È un modo di dire, per dire che il governo non ce la fa più. Ci sono tante espressioni, mi ricordo un'espressione, Presidente della Repubblica scioglierà le Camere per indire le elezioni, qualcuno di Travaglio, mi pare, al solito, disse sì, bisognerebbe scioglierle nell'acido, no? E allora ha detto, persino io una volta qui ai microfoni di Virgin Radio dissi una cosa, mi ricordo, credo provocato proprio dal Doc, che se avessi io avuto bisogno non avrei avuto problemi a prendere la pillolina blu, quella dei puffi, perché se serve la pillolina blu per fare, no, la prendo la pillolina blu. Dico, certo, magari non è la stessa cosa perché sai che hai preso l'aiutino, però è un po' come andare in bicicletta con la pedalata assistita. Fai moto, però certe volte mi arrivò un messaggio di uno: hai offeso tutti gli infartuati d'Italia che hanno la bicicletta con la pedalata assistita perché hanno avuto la patologia. Ma io non volevo offendere, era un modo di dire la pedalata assistita, frin frun fran, guillamù, cioè ogni tanto si gioca pure con le parole, però se le parole sono importanti bisogna usarle con le pinze. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Leap, I was never there su Virgin Radio.
1: E quindi ci salutiamo per questo venerdì, augurando anche a questo punto il buon weekend a tutti gli ascoltatori di Rock and Talk con Antonello.
2: Sì, io vorrei spezzare un'arancia, come disse, in vostro favore, parlando a quell'amico che ha scritto che lui le fragole vuole mangiarle tutto l'anno, le mangia tutto l'anno, le mangia quando gli pare, nessuno gli deve rompere le balle. Giustissimo! Ecco, solo per dire una cosa però, che il fatto che le fragole siano sui banconi dei supermercati tutto l'anno deve portarci a un sospetto, che forse il ciclo naturale è stato vagamente alterato. La stagionalità dei prodotti è quella, perché sennò fragole tutto l'anno, benissimo, kiwi tutto l'anno, poi le produzioni massive, i pistacchi di Bronte, ma quanto è grande Bronte per avere pistacchi che coprono, i pomodori pacchi, il lardo di Colonnata, l'anduia calabrese, le cipolle rosse di Tropea, è come la lavanda della Provenza, compaiono 3 settimane l'anno, tutto il resto non è noia, avrebbe detto Califano. Va bene, grazie dell'ospitalità, è un piacere stare qui con voi, ma ancora più grande il piacere di tornare a Roma subito. Ci riaggiorniamo lunedì, siete la Resistenza, buon weekend a tutti.
3: Ciao, on Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
14: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
17: Da Carrefour, 96 ore scontate.
18: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online.
19: Carrefour.
20: Noti niente? Ok,
19: occhiali nuovi. Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
20: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
21: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
22: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
23: Virgin Classics 1976.

0: Sembra Rod Stewart, invece sono i Kiss che avevano scritto questa canzone per lui. Hard Luck Woman, e adesso vogliamo farvi una domanda alle 8.53, non vincete niente, però è bene che rispondere. Cosa hanno in comune Nicholas Collins, Elijah Hewson, Jason Bowman, Sean Lennon, Cristiano De André e Filippo Graziani? Tutti figli d'arte, avete indovinato, e si portano dietro un peso notevolissimo, il peso del cognome, ma del resto questo volevano fare, questo fanno. A questo gruppo si aggiungono altri due.
1: Sì, gli Stanley Simmons, e dall'unione di questi due cognomi non dovrebbe essere difficile capire che si tratta dei figli di Gene Simmons e Paul Stanley, quindi Nick ed Evan, che hanno praticamente deciso di fare un gruppo e stanno per pubblicare il loro album di debutto, che si intitola semplicemente Dancing While the World Is Ending.
0: Lo aspettiamo.
1: Ballare mentre il mondo sta finendo, ecco. Quindi
0: sono d'accordo,
1: per esorcizzare, capito? Per esorcizzare l'apocalisse mi sembra una bella idea. Io direi che fanno bene, si divertono, è una grande fortuna essere figli d'arte, quindi loro sfruttano al massimo questa carta con la musica. Bravi
0: e chiudiamo la trasmissione con Picture This.

0: Sleepy Giants, Picture This, e con questo chiudiamo, non prima di avervi così informati che anche i miei figli hanno preso la strada dell'arte, non quella radiofonica, gliel'ho sconsigliato perché quella, il mondo della radio è piena di brutti ceffi, a partire da quelli che ho in studio con me, ovvero Francesco Allegretti.
1: Poi bisognava diversificare, Carminati. Cioè c'era già lo speaker a casa, quindi uno fa il fotografo, l'altro fa il musicista,
0: fotografo, video.
1: Arte, purché arte sia, quindi con l'arte che abbiamo e che non mettiamo mai da parte, vi auguriamo buon weekend.
0: A lunedì!
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
12: L'ora esatta è offerta da
13: Satis Pay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satis Pay.
2: Virgin Radio.
12: Sono le 9.
14: It's 9 a.m.
12: TGCOM 24. Breaking news.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Gli attacchi all'Iran delle ultime ore sullo stretto di Hormuz sono stati solo un colpetto, afferma Trump, che assicura il cessate il fuoco è ancora in vigore. Poi il presidente americano mette in guardia Teheran. Accordo subito sulla nostra proposta per la fine del conflitto o agiremo con più violenza. Il messaggio della Santa Sede dopo l'incontro tra Leone XIV e Rubio. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno. Serve lavorare instancabilmente in favore della pace. E Trump rivela: ho detto di dire al Papa in modo garbato che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Lievi danni ma nessun ferito dopo che un razzo ha colpito in Libano la sede del contingente italiano UNIFIL di Shama. Il missile è lanciato da Hezbollah. Il ministro degli esteri italiani: credo sia giusto tagliare sia i finanziamenti sia le armi che arrivano al movimento sciita filo iraniano. Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Per la procura di Pavia avrebbe ucciso lui Chiara Poggi nel 2007 per una avance respinta. A Milano gli atti per la revisione del processo di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ridimensiona l'allarme legato al focolaio di antivirus registrato a bordo della nave da crociera diretta alle Canarie. Caccia i contatti dei passeggeri che saranno tutti rimpatriati. Domani l'arrivo a Tenerife. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. Tennis, il numero uno del mondo Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio agli internazionali d'Italia, domani contro Hofner, ieri bagno di folla a Roma agli allenamenti, ciclismo al via oggi la 109esima edizione del Giro d'Italia, start dalla Bulgaria a Nessebar sul Mar Nero, in 3 settimane 21 tappe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
16: Traffic.
17: La situazione su strade e autostrade. Sulla tangenziale esterna di Milano si è verificato un incidente allo svincolo di Gessate procedendo in direzione dell'Autosole. Code sulla A12 Genova-Rosignano per un veicolo in panne tra il bivio per la A7 Milano-Genova e Genova Est in direzione Livorno. Sulla A7 si procede a rilento tra il bivio A10 e il bivio per la A12 in direzione Milano. Lavori e code sulla A14 Adriatica tra Fermo Porto San Giorgio e Grotto a Mare in direzione Pescara. Sulla tangenziale di Napoli si procede in coda tra Camaldoli e Corso Malta verso Capo di Chino. Rallentamenti per un veicolo in panne sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Monte San Savino in direzione della capitale. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per materiali dispersi in carreggiata a Molteno in direzione della Svizzera. Infine sulla statale 12 della Betone del Brennero, code per incidente tra Trento Nord e Steffene. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
18: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
19: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
20: Morning Glory. It's time to rise and shine. Si comincia a casa nostra. Siete su Virgin Radio. Com'è che sono alteria dalla risatina malefica in sottofondo? Avete già capito che in regia c'è Nico Superfico. Nico, lo sai che tra l'altro proprio ieri era la giornata mondiale dedicata alla risata e tutti gli ascoltatori di Morning Glory hanno mandato WhatsApp vocali ridendo e gridando sberebem. Tu sei arrivato in ritardo di un giorno, però facciamo, ecco, facciamo così, possiamo continuare sull'onda della risata, che poi a furia di ridere si scoppia a ridere sempre sempre di più, quindi ci sta. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1, non fatelo per me, fatelo per Nico, mandate il vostro saluto bello allegro e ridendo come piace a noi. 2 ore in diretta a raccontare di rock and roll, musica, concerti, dischi. Ieri ci siamo salutati con la promessa che avremmo affrontato il discorso dei bagni chimici ai festival. Che argomentone quest'oggi. A parte questo, abbiamo bella musica da ascoltare insieme, abbiamo dei bei viaggioni da fare. Direi che è tutto al posto giusto. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

Amore con gli Strokes, Reptilia, Morning Glory, buongiorno, è venerdì, 8 maggio ci stiamo per buttare nel weekend. Strokes che hanno fatto un grande concerto al Coachella, possiamo dire, è stato davvero un set molto, molto ficcante, non solo musicalmente, non solo come immagine, ma anche per i messaggi che hanno voluto portare sul palco insieme alla loro musica. E proprio ieri abbiamo parlato di festival, quindi anche il Coachella, che tra l'altro è quello che apre un po' la stagione estiva dei festival, no? In giro per il mondo. Noi di Virgin Radio adesso ci scateniamo con tutti i festival nei quali saremo presenti, ma io ho una domanda per voi. Oggi, guarda, inizio subito tirandovi in causa. Mi dite quali sono gli elementi che rendono un festival un bel festival per voi? Cioè, intendo dire, cosa mettete come prime tre cose fondamentali, che ne so, la line up, la bellezza della location, i bagni, per tornare al discorso di ieri, i bagni puliti, non lo so, provate a dirmi cosa secondo voi rende bello un festival. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1, siamo molto molto curiosi di avere la vostra opinione. Adesso,

0: news che arrivano il 26 di giugno con The Wow Signal, nuovo album. Finalmente, dai, era ora di sentire un po' di musica nuova. Tra l'altro, news che hanno detto ci vediamo a novembre, quindi chi lo sa se passeranno anche dall'Italia, sarebbe molto molto bello. Si parlava di festival e vi ho chiesto, provate ad elencare tre cose, tre elementi che rendono bello un bel festival.
1: Cosa rende epico un concerto? In primis chi suona, che sia buona musica, sì. Segue un'ottima compagnia, sì. E quindi dipende da quanto è buona la birra locale.
2: Alteria! Cosa rende unico e spettacolare un festival? La birra! Sbere ben!
0: Allora.
2: Davide, consegna San Marino ed è venerdì.
3: Buongiorno Alteria, direi posizione sul prato, direi birra, tanti bagni per la birra, direi.
0: Va bene, tanti messaggi devo dire. Sbere Bem è tutta l'atmosfera che gira intorno quando arrivi sul posto, cammini con gli altri, fai amicizia, vivi un momento spensierato, magico, bello, bravi, questo è assolutamente lo spirito giusto.

0: Sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
1: Franco Rosso, parti per un viaggio tra miti senza tempo, dove il bianco dei borghi incontra il blu profondo del mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Nel cuore del mattino, casa nostra si chiama Morning Glory, dalle 9 alle 11, con me che sono Alteria, c'è Nico Superfico in regia, tra poco parliamo di Nirvana, parliamo dei Rolling Stones, parliamo degli dei dell'Olimpo, i Led Zeppelin e anche del club del libro, quindi restiamo insieme.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cagare!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
7: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
12: casco.
11: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
14: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
15: Tu perché sei così?
14: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: Consegne su pallet espresso più puntuali
17: e veloci in tutta Europa.
18: One Express, anche entro le 12.
19: Gold Espresso, ore 12.
18: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
20: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
21: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
20: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
22: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
23: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
24: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
25: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo

0: Carrello Bel Tempo, per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Corri da Troni!

Bon Jovi, buongiorno, 9:31 minuti. Io chiuderei il discorso dei festival, cioè quando un festival è un bel festival, facendo un'altra domandina, poi la smetto, ma questa è proprio curiosità. Chi di voi ha già i biglietti in mano per un festival dei nostri italiani, belli ai Days, Firenze, Rox, la prima estate, insomma, mi dite che concerto andrete a vedere quest'estate? Siamo molto molto molto curiosi. Mentre arrivano i vostri messaggi con la coda dell'occhio, vedo che stiamo per ascoltare Nirvana. Questa mattina ho visto sui social un'intervista rilasciata da Dave Grohl, che in questo periodo chiaramente fa tante interviste anche con il nostro ringaccio per la promozione del nuovo lavoro dei Foo Fighters, e parlando di Kurt Cobain, leader dei Nirvana, nel quale Dave Grohl chiaramente era alla batteria, parlava della voce di Kurt Cobain dicendo: aveva una capacità di cambiare tonalità, quindi da una nota bassa a una nota alta, e la capacità di mettere una distorsione sulla sua vocalità così potente che secondo me nessuno è mai stato in grado veramente di andare a reinterpretare i brani di Nirvana così come li faceva Kurt Cobain. Dice: tante volte siamo saliti sul palco per tributare Nirvana con altre voci, ma lui è inarrivabile. Direi che siamo tutti d'accordo. About a Girl in Nirvana.

cibo, anche loro arriveranno in Italia. Io ogni tanto lo dico, fatevi un giro sul nostro sito virginradio.it perché trovate tutte le informazioni per ogni concerto 2026 e sappiamo che ce ne avremo davvero tanti da poter godere insieme. Continuiamo con la musica, novità musicale. Questo è il nuovo singolo di Noah Kahan e si intitola Doors.

0: Mi piace parecchio, ho sentito la Doors, Noah Kahan, il suo nuovo singolo. Noi restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classic firmato Ramones.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: Carrefour.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà.
6: Solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
13: Ma vivo in Italia.
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Sai che suono ha la serata perfetta?
16: Deliveroo!
15: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
17: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
18: La spesa intelligente!
19: In famiglia, ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
20: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
19: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
21: Virgin Classics 1976.

Jones e Oh Let's Go. Direi che andiamo, sai dove, Nico? Andiamo a Londra, nella città di Londra, e andiamo a parlare delle pietre rotolanti del rock, i Rolling Stones, che hanno confermato arriva un nuovo disco. Questo lo sappiamo molto bene, ne abbiamo già parlato, 10 di luglio, nuovo lavoro per Mick Jagger e compagnia bella, loro che in queste ultime ore sono stati ospiti in alcuni programmi. Beh, io ho visto, guarda, vi do un consiglio, se vi capita, guardate gli estratti della puntata di Jimmy Fallon, che insomma è il nightlife per eccellenza. Ospite Mick Jagger, hanno fatto una gag dove Mick Jagger è un commesso, in questa gag è un commesso di una gioielleria e tiene in mano delle braccia di manichino, ed è così surreale quello che fa Mick Jagger in compagnia di Jimmy Fallon che non riesco neanche a raccontarvelo. È assurdo, però fa molto molto ridere, ed è bello vedere questi mostri sacri della musica tirarsi in ballo anche su cose diverse ed essere super umani, super simpaticoni, con la voglia di divertirsi. Quindi arriverà questo nuovo lavoro. Durante un'altra intervista è stato detto a Mick Jagger: ma Conan O'Brien dice, ma la tua voce è migliorata nel tempo? Lui dice, nel 69 mi facevo di ogni tipo di droga, ora ho smesso e quindi sono in grande forma. Eccolo con i Rolling Stones.

0: I can be with you. Noi restiamo insieme per la seconda parte di Morning Glory
1: on Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: L'ora esatta è offerta da
6: Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 10.
9: It's 10 a.m.
0: Sono le 10 e noi andiamo avanti fino alle ore 11. Morning Glory, io sono Alteria, c'è Nico, Nico Superfico in regia. Abbiamo già parlato di un bel po' di cose, abbiamo parlato di festival. Tra l'altro posso dire che bello leggere i vostri messaggi, tantissimi di voi presenti a tutti i concerti che andremo a vivere insieme quest'estate 2026. Tra poco facciamo un bel giro insieme nel mondo della letteratura, parleremo di libri, parleremo di tante cose davvero, e quindi restiamo insieme a casa nostra. Morning Glory.

21st Century Breakdown e Green Day ad aprire la seconda ora di Morning Glory. È arrivato anche Darren. Darrenito in regia, buongiorno, buongiorno. Allora, parliamo di libri, ci piace ogni tanto parlare di libri, perché una nota, super nota pop star, si chiama Dua Lipa. Dai, sicuramente anche se siamo dei rockers abbiamo sentito parlare di Dua Lipa. Lei ha lanciato questo club del libro, lo ha chiamato Service 95, Service 1995. Perché questo titolo? Perché lei è del 1995. Ah, però che bello, anch'io vorrei essere del 95. E Service perché dice: sono sempre stata al servizio dei miei fan. Perché vi sto raccontando questa cosa di Dua Lipa? In realtà è molto interessante vedere come un artista tanto tanto in vista riesca a far aumentare e di tanto le vendite dei libri. Cioè, lei facendo recensioni online di determinati titoli, romanzi, saggi e via dicendo, hanno proprio visto, dati alla mano, che la vendita di quei titoli è aumentata vertiginosamente. E quindi, insomma, adesso posso dire che bello se il comunicare messaggi di bellezza, in questo caso vendita di libri, cioè recensioni di libri, può portare a una maggiore diffusione della lettura e di bei titoli. Quindi ci sta assolutamente. Lo sapete, scatta la domanda sempre quando si parla di libri, e cioè: qual è il titolo presente sul vostro comodino? Così ci scambiamo dei buoni consigli di lettura. Adesso Bryan Adams.

0: Con Great Pretender siamo partiti con la seconda ora di Morning Glory, direi bene, perché siamo partiti parlando di libri, suggerimenti per delle belle letture. Parlavamo di questa pop star Dua Lipa che ha aperto il suo club del libro. In realtà, anche stando nel nostro circuito musicale, che ne so, ne dico una a caso, Florence Welch dei Florence and the Machine è una persona che spesso e volentieri ha promosso dei titoli, ha consigliato dei libri ai suoi fan. Se entriamo nel mondo delle biografie, cose che facciamo molto spesso, dato che vedo che stiamo per ascoltare le Zeppelin, allora di sicuro il libro sulle Zeppelin è Il Martello degli Dei. È una biografia molto molto bella, uscita nell'85, dove c'è scritto qualsiasi aneddoto sulla band che io più amo in assoluto. Se invece vogliamo parlare di Robert Plant, c'è un bellissimo libro che parla proprio della sua vita e tutte le gioie e i dolori della vita di Plant. Si intitola Una vita, semplicemente, di Paul Ress. Chissà che magari, insomma, avete voglia di segnarvi questo titolo nella vostra to-do list.
1: E vabbè,
0: e se diciamo Robert Plant e le Zeppelin, noi su Virgin Radio rispondiamo Communication Breakdown.

0: Communication Breakdown e Led Zeppelin. Restiamo insieme, si torna con belle storie di rock and roll.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it.
6: Carrefour. Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
15: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

I Royal Blood sono in due, ma hanno la potenza di un'intera band. Allora, voglio uscire un attimo dal discorso musica, rock, abbiamo parlato anche di libri. No, parliamo di Nonna Maxing. Sapete che io ci tengo a tenervi sul pezzo per quanto riguarda i nuovi trend, soprattutto quelli virali sui social. Nonna Maxing è il nuovo trend della Gen Z che ha deciso di iniziare a rallentare la propria vita e a vivere meglio andando a seguire le abitudini, gli stili di vita delle nostre nonne, delle nonne italiane. Quindi, per fare un po' il sunto di cose da reintrodurre nella nostra giornata, per esempio un po' di il buon senso, il pisolino pomeridiano, lo spostarsi sempre a piedi o in bicicletta, fare dei pranzi lunghi, dedicarsi del tempo a lunghe merende con i nostri parenti, con i nipoti, beh, non abbiamo nipotini, magari non tutti, non lo so, quindi rallentare così come vivevano le nostre nonne. Sapete quanto io mi piace tantissimo, Darren, devi sapere, sguazzare nella nostalgia, nella malinconia, e quindi quando abbiamo questi temi ecco che io subito ne approfitto. Cioè, se vado a pensare alle mie nonne e provo a pensare alle abitudini delle mie nonne, che ne so, mi viene in mente lunedì mattina andare al mercato a prendere frutta e verdura, per esempio, il pisolino al pomeriggio sempre, dopo il pranzo ci si metteva a fare un riposino di un'oretta. Allora provate a tirarmi fuori quelle due o tre abitudini che si sono perse ma che erano caratteristiche delle vostre nonne, dei vostri nonni, perché no? Vediamo cosa spunta fuori. 342 41 41 411. Mentre arrivano i vostri messaggi, Girl, you'll be a woman soon.

0: Il pubblico è imprevedibile, perché cambia ogni volta. È come il motore di una moto. Finché non dai gas, non capisci quanto è potente. Ma se alla prima accelerata si impenna, è fatta. La paura va a farsi fottere.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock.

Il suono degli U2, Song of the Future, il loro ritorno nel 2026 che ha lasciato tutti molto molto contenti e stupiti. Noi andiamo avanti fino alle ore 11, abbiamo da ascoltare Shut Up, singolo dei Simple Plan, e poi sapete, tra poco arriva anche Paola Maugeri con il suo appuntamento Long Playing Stories.

0: Shut up, Simple Plan, restiamo insieme e torniamo con un classico che è stato definito come il brano che più mette felicità addosso in assoluto. Che brano sarà?
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Vieni da MD per una qualità top.
10: Senza spendere una fortuna, Antonella.
11: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
15: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
17: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
18: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
19: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
21: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
23: La spesa intelligente.
24: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
25: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
26: Wow!
25: In viaggio fanno amicizia con tutti.
26: Piacere!
25: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
27: Bello il parapendio!
25: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Virgin Classics 1978.

Na na na, che bello, dai, tutti, tutti, fuori la voce, insieme a Freddy. Anche perché cantare, se prima parlavamo di stress, fa molto molto bene, ci proprio è un modo per ritrovare così l'ottimismo, la felicità. Don't Stop Me Now, più volte in diverse ricerche fatte, indagini, risulta essere la canzone che più mette felicità addosso e quindi ci stava nella scaletta di Morning Glory. Tornando alla questione stress, prima vi ho detto che una tendenza del momento per togliere lo stress è quello di tornare a vivere come vivevano le nostre nonne, i nostri nonni, quindi una vita più calma e più lenta. E invece, tornando alla musica, abbiamo scoperto, sempre legato allo stress, che a parte Don't Stop Me Now, che ci fa stare bene, ci sono delle band, vi ricordate, ve lo avevo accennato settimana scorsa, che tolgono stress, tipo i Linkin Park hanno vinto in assoluto, sono la band che più tolgono lo stress. Però in generale, anche parlando di generi come l'heavy metal fa scendere la pressione sanguigna e quindi insomma fa molto bene. E il blues? No, dico, il rock blues The Black Keys, secondo me fa molto molto bene anche questo tipo di sound. Nuovo singolo per i Black Keys, She Does It Right.

0: bellissimo album Peaches che è uscito il 1° di maggio. Adesso arriva Paola Mogeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo dei Red Hot Chili Peppers e della canzone che definisce il loro suono un incrocio pericoloso di rock e funk che nasce a Los Angeles e arriva al mondo nel 1991 con Give It Away. Documentario The Rise of the Red Hot Chili Peppers, Our Brother Hillel, che racconta le origini della band dei primi anni Ottanta, Anthony Kiedis dice: eravamo degli emarginati cresciuti in situazioni familiari disastrose. La band era tutto, volevamo tutto, ci bastava stare insieme e divertirci e incredibilmente siamo anche riusciti a fare musica. Bene, io credo che sia una frase in realtà molto profonda per spiegare lo stile di vita dei Red Hot Chili Peppers: sesso, droga, magia, ma anche amicizia, malinconia e una cura straordinaria delle melodie. Insomma, Blood Sugar Sex Magic, il titolo del loro 5° album registrato a Laurel Canyon in una villa infestata dai fantasmi, è prodotto da Rick Rubin, che esce il 24 settembre 1991, ne è proprio la dimostrazione e infatti lancia la band al numero 3 in classifica in America. In Blood Sugar Sex Magic c'è tutto dei Red Hot Chili Peppers, i personaggi di Los Angeles, il ricordo struggente dell'amico Hillel Slovak, chitarrista e fondatore della band, le mani inarrestabili di Flea sul basso Fender Jazz e il suono cristallino della chitarra di John Frusciante. Poi c'è Anthony Kiedis e la sua vita folle nelle zone oscure di Hollywood, la sua presenza fisica e la ricerca di un modo per lasciare il segno. Per dirla con le sue parole, sapevo di non essere un cantante, così mi sono inventato un modo tutto mio di cantare. In una canzone racconta un episodio della sua relazione con l'icona punk Nina Hagen, che un giorno gli regala una giacca dicendo: se hai un armadio pieno di vestiti, la tua vita diventerà piccola. Se invece li regali, il mondo diventerà un posto migliore. Quando ti liberi di qualcosa, fai spazio a una nuova energia nella tua vita. Give It Away. E così diventa il pezzo simbolo dei Red Hot Chili Peppers, un classico degli anni 90. E ogni volta che la suoniamo saltando sul palco e vibrando con la musica, tutto mi sembra vivo e bellissimo, ha detto Flea. E allora, Give It Away, Red Hot Chili Peppers.

0: Without Chili Peppers, Give It Away. Grazie a Paola Mogeri per l'appuntamento all'Home Plane Stories. Io lo dico sul sito vergeradio.it e attraverso la nostra applicazione potete riascoltare tutte le pillole di l'Home Plane Stories, potete riascoltare anche i programmi di Virgin Radio. A proposito di programmi, adesso arriva Personal Giulia con Giulia Salvi. Noi invece ci sentiamo lunedì mattina. Vi auguro un grandissimo weekend. Grazie a Darrenito in regia, grazie a Michele Primi. Voi cercate di divertirvi, di stare bene, e poi lunedì mattina ci aggiorniamo. Un bacio, un abbraccio, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
6: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
14: Revolver!
13: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
7: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. L'ora esatta è offerta da
15: SaTisPay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, TAEG 0%, info e condizioni sull'app SaTisPay.
16: Virgin Radio.
7: Sono le 11.
17: It's 11 a.m.
7: Personal Giulia, in collaborazione con
18: Franco Rosso. Parti per un viaggio tra miti senza tempo, dove il bianco dei borghi incontra il blu profondo del mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi su francorosso.it.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
7: Personal Giulia.
1: Giulia.
7: Con Giulia Salvi.
19: Ma che puntata straordinaria, amici miei. Personal Giulia, puntata del venerdì, ultimo appuntamento della settimana. Giulia Salvi con voi fino alle 14 su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Allora accendete anche la TV al canale 717 di Sky e 68 di TV Sat. Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Puntatone anche perché ascolteremo il nuovo singolo di Sir Paul McCartney insieme a Ringo Starr, primo duetto dai tempi dei Beatles, ed è passato giusto qualche anno. 342-4141-411 se volete interagire con me. Vi ricordo anche il nostro magico sito virginradio.it. Partiamo con lui, David Bowie, 2003 per New Killer Star.

New Killer Star è cominciata così questa puntata di Personal Julia, il grande Duca Bianco, David Bowie 2003 qui su Virgin Radio. Tra poco accendiamo il dibattito con un caso di cronaca canadese che fa discutere, sì, per la gestione del denaro vinto, che è un problema che a molti di noi non riguarda, perché non so voi, io ogni tanto ci provo, non ho mai vinto nulla in vita mia, però cosa succede quando vinci una somma considerevole e sei anche molto molto giovane? Ne parliamo dopo gli Hives, questa è Roll Out the Red Carpet.

Hang the DJ, speriamo di no. Panic, gli Smiths, 1986. La voce di Morrissey che torna in Italia per ben due date nel mese di luglio. Tutte le info che vi servono chiaramente sul nostro sito virginradio.it. A Personal Giulia parliamo di un caso canadese che fa discutere per la decisione di questa ragazza giovanissima che ha vinto la bellezza di $1 milione. Una ventenne del Quebec ha acceso un acceso dibattito finanziario dopo aver rifiutato $1 milione subito, scegliendo invece una rendita a vita per 19 anni, a dire il vero, di $1000 a settimana. Brenda ha vinto il premio massimo col biglietto da grattare, che offre appunto due opzioni: o $1 milione seduta stante oppure $1000 a settimana per 19 anni. Una scelta guidata da una logica precisa, avere un'entrata stabile, garantita nel tempo, con l'obiettivo di costruire il proprio futuro a partire dall'acquisto di una casa. Allora, secondo me ha fatto benissimo. Io avrei tanti di quei piani, caro Darren, sia se avessi $1 milione a disposizione immediatamente, sia se avessi €1000 a settimana. Avrei davvero tante cose belle da fare, ma se si parla di una ragazza così giovane di 20 anni, ecco il rischio di sperperare tutti i soldi immediatamente c'è. Quindi secondo me nella sua decisione è stata molto molto saggia. Ma parliamo di voi, amici miei. Io non ce l'ho mai fatta. Voi siete mai riusciti a vincere qualcosa, una somma, non lo so, la lotteria? C'è qualcuno che vince le macchine e i concorsi? 342-4141-411. Intanto Ozzy Osbourne con Jeff Beck, Patient Number 9.

0: Patient number 9, Ozzy Osbourne tra poco a Personal Giulia, il nuovo singolo di Paul McCartney e Ringo Starr.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,19€ e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia, a 2,49€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
8: Salve!
9: Ah, lei, ho un problema, sa?
8: Cioè?
9: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
8: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
9: Ha 6 balconi e un terrazzo!
10: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes, James Moriarty.
15: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
17: L'unico modo per uscire è insieme.
15: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta d'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
10: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
0: La spesa intelligente.
20: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Fly Away, Lenny Kravitz, 1998, uno dei grandi rock ambassador di Virgin Radio che aspettiamo il 12 giugno al Firenze Rocks. Ma quanto sarebbe bello avere Paul McCartney come nostro rock ambassador, un vero e proprio sogno. E parliamo di Paul a Personal Julia perché è appena uscito il suo nuovo singolo in collaborazione con il suo ex compagno di band, Paul McCartney e Ringo Starr. Non era mai successo dopo la fine dei Beatles. Il pezzo si chiama Home to Us, dice Paul, non lo avevamo mai fatto prima. Brano che esce oggi è del singolo apripista. È inevitabile che si parlasse proprio del posto dove ancora c'è l'eco delle discussioni tra i Fab Four, George Martin e tutti gli altri. Sono trascorsi una sessantina d'anni, ma per molti versi è come essere ancora lì, dice Paul McCartney. Ha incontrato gli amici a Abbey Road e a pochi fortunati che arrivavano da tutto il mondo, c'era anche la nostra Alteria a fare da portavoce per noi di Virgin Radio e ha spiegato proprio questa super collaborazione. Ho scritto il pezzo partendo da quell'idea e l'ho mandata a Ringo. Lui mi ha rispedito una versione in cui aveva aggiunto solo qualche riga al ritornello, così ho pensato che forse non gli piacesse. L'ho chiamato e mi ha detto che pensava volessi che cantasse solo una o due righe e io gli ho detto che invece mi sarebbe piaciuto sentirlo cantare tutto il brano. Così abbiamo preso la mia prima strofa, la seconda di Ringo e abbiamo fatto un duetto. E questa si chiama Home to Us ed è un nuovo singolo tratto da The Boys of Dungeon Lane, album di Paul McCartney che esce il 29 di maggio. Loro sono Paul McCartney e Ringo Starr.

Rope, loro sono i Foo Fighters, a Personal Giulia. Abbiamo parlato di vincite, il mio popolo è fortunatissimo. Simo da Milano dice: lo scorso anno ho vinto un viaggio studio di giapponese a Tokyo per 2 settimane con un concorso al cinema guardando un film anime. Quando mi hanno chiamato per la vincita pensavo che mi stessero fregando. Sara, ho vinto un soggiorno gratuito ad una riunione di materassi, destinazione scelta, ci siamo andati in 4 in Sardegna. Mia sorella 9 anni fa ha vinto la macchina col concorso di un famosissimo supermercato. Elena, mia zia, tra gli anni 80 e 90 vinse un'auto di lusso e non il modellino. Mamma mia ragazzi, io sono veramente allibita, mai vinto neanche 10 euro. Rolling Stones, questa è Run 'Em On Down.

0: Watermelon Down, The Rolling Stones, a Personal Giulia, tra poco un classico degli Who.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
8: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
17: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere!
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
24: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
25: Virgin Classics.
0: 1971.

0: Won't Get Fooled Again, Lihu, classico del 71 a Personal Giulia, 7 luglio a Roma, live italiano dei Mumford & Sons, è marcato Virgin Radio, abbiamo il loro nuovo singolo a Personal Giulia, si chiama Here.
1: Well, here's my final serenade, here's a gun and here's a blade, here's

Jeremy, i Pearl Jam, 1991, a Personal Julius, Virgin Radio. Tanto spesso in questi mesi stiamo parlando dei festival estivi, abbiamo tante aspettative, tanti desideri, cercheremo di rendere la vostra estate davvero magica, e di estate magiche devo dire che ne ho vissute parecchie. A proposito dei Pearl Jam, mi viene in mente un'estate davvero particolare, perché nel 2010 ero a Virgin Radio da 2 anni, avevamo cominciato davvero da poco, erano anche i miei primi festival, e fummo catapultati all'Heineken Jamming Festival al Parco San Giuliano di Mestre. Non so se ve lo ricordate, in quell'anno l'Heineken Jamming Festival si svolgeva dal 3 al 6 di luglio. Allora, il 3 luglio c'erano gli Stereophonics, i Cranberries e gli Aerosmith. Mi ricordo perfettamente Dolores O'Riordan vestita di viola e Steven Tyler degli Aerosmith che era venuto e mi aveva anche abbracciata nel backstage perché ci eravamo incontrati poco prima. Il 4 luglio dei giovani Editors, Rise Against 30 Seconds to Mars, con uno scenario apocalittico, un'apocalisse che poi si è riversato sulla folla cancellando purtroppo la performance dei Green Day. L'ultimo giorno, il 6 luglio, fu davvero pazzesco. C'erano gli Skunk Anansie, Ben Harper e alla fine proprio i Pearl Jam. E mi ricordo che vidi per la prima volta appunto Eddie Vedder e mi resi conto del suo potere sciamanico, di riuscire a veicolare le folle, la gente davvero estasiata davanti a lui. Mi ricordo anche che avevamo cercato di inseguirlo, di intervistarlo in tutti i modi, ma soprattutto lo avevamo rincorso mentre passava con il suo golf cart e una bottiglia di vino in mano. Niente, inarrivabile. Un altro bel ricordo di questo festival, ma anche di tanti altri, che non c'è niente da fare, amici miei, la musica unisce, la musica ci fa fare amicizia con dei veri e propri sconosciuti, ce li fa abbracciare, abbatte ogni barriera e magari anche qualche freno che abbiamo noi a livello personale. La musica fa questo e altro, quante coppie anche sono nate sotto i palchi. Fountains DC, It's Amazing to Be Young. It's the truth.

0: To Be Young, Fountains DC, si chiude così la prima ora di Personal Giulia, arrivano le news di TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 €. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 €. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
16: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
17: Virgin Radio.
16: Sono le 12.
17: It's 12 p.m.
16: TG Com 24. Breaking News.
18: Ben trovati da Virginia Giacomin. Due intenzioni rimangono di pressante attualità: la famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale, e la pace, messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Nuovo appello contro le guerre di Papa Leone XIV dal santuario di Pompei, nel giorno del suo primo anniversario da pontefice. Dopo pranzo è atteso a Napoli. Ieri il Santo Padre ha ricevuto in Vaticano un rubio. Il segretario di Stato americano oggi è a Roma, alla Farnesina, per l'incontro con il vice premier Tajani. Prima del bilaterale ha ricevuto un albero genealogico piemontese che ricostruisce le sue origini italiane. L'Iran attacca 3 navi statunitensi a Hormuz. Trump minaccia ritorsioni e incalza Teheran. Firmi l'intesa in fretta. Intanto Washington risponde colpendo installazioni militari iraniane. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è accusato di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avanza. I PM puntano a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, condannato a 16 anni. Segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese su cui si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Negativa invece l'hostess della KLM, entrata in contatto con una donna sbarcata dalla nave e successivamente deceduta. Le Olimpiadi invernali 2026, la Corte dei Conti indaga sulla pista da bob di Cortina d'Ampezzo. Possibile danno erariale legato allo sliding center. La magistratura contabile starebbe inoltre verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto alla società Simico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo i giochi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
20: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
21: Style Rock.

Rock and Roll Train, le leggende, gli AC/DC, a Personal Giulia, e questa è la penultima ora della nostra trasmissione per quanto riguarda questa settimana. Parliamo ancora di leggende, abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Paul McCartney con Ringo Starr e visto che è venerdì e si parla infatti di musica nuova, vi parlo del nuovo singolo degli Who che ci siamo ascoltati prima. Qui però parliamo dell'annuncio del nuovo album dal vivo che è uscito il 5 di maggio, Life at Eden Project. Presentato il secondo singolo estratto, You Better You Bet, Live at Eden Project. Insieme al brano è stato pubblicato anche il video della performance live, offrendo un'altra occasione per rivivere l'energia di quella memorabile serata del luglio del 2023 in Cornovaglia all'iconico Eden Project. Ragazzi, si chiama così la venue. Originariamente pubblicata nell'81, You Better You Bet è diventata uno degli inni più rappresentativi della band dopo la scomparsa di Keith Moon. Gli Who sono una delle band che ha quasi 60 anni, con il loro suono e la loro energia continuano a risuonare attraverso le generazioni, nonostante dei rapporti all'interno dei membri della band che sono sempre molto molto instabili, però insomma vanno ancora avanti. Michael Stipe con Andrew Watt, Personal Giulia, I Play the Fool.

Bad Medicine, loro sono i Bon Jovi, 1988 a Personal Giulia, 7 di luglio il grande ritorno sui palchi a partire dal concerto di New York del Madison Square Garden. Ci saranno anche due fortunati vincitori di Virgin Radio coi quali chiaramente avremo modo poi di parlare sotto data e soprattutto dopo il concerto. Liam Gallagher a Personal Giulia, avvistato in studio con John Squire e il bassista degli Oasis, non si capisce cosa stesse facendo agli Abbey Road Studios e dice: sono un cantante, stavo registrando delle canzoni. Questa è Diamond in the Dark.

0: Diamond in the Dark. Lui è Liam Gallagher a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
14: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
15: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
18: perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai
20: terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
18: perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo su...

tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

Pick Apart, That's New, Stereophonics 1999, A Personal Julia. L'estate è quasi arrivata e presto sarà la stagione d'oro, soprattutto in America, dei drive-in cinema, anche se qualche episodio sporadico è stato ricreato anche nel nostro paese in passato. Adesso mi rivolgo agli ascoltatori di Virgin Radio 342-4141-411, magari loro conoscono effettivamente dei drive-in italiani. Il concetto è semplice: si mettono in macchina più persone possibili, si va al drive-in e si guardano uno o più film su uno schermo gigante, godendosi l'aria fresca sotto alle stelle. Negli ultimi anni poi alcuni drive-in ne hanno pensate di ogni, hanno pensato il menù perfetto, cibo, bevande, addirittura opzioni di campeggio notturno. Nonostante questi sforzi, però, ogni anno sempre più drive-in chiudono. Alla fine degli anni 50 in America ce n'erano 4.000, ma i gusti sono cambiati. Nel 2017 ne erano rimasti meno di 300, ad oggi se ne contano 282 ancora attivi. Durante la pandemia di Covid chiaramente il fenomeno del drive-in era rifiorito, perché era una delle poche cose che si potevano fare. Band come Metallica e Bon Jovi avevano rilasciato addirittura dei film concerto destinati in America

soltanto ai drive-in, ma per i veri appassionati niente può battere questa esperienza. Allora mi rivolgo proprio a voi, 342 41 41 411. Sarebbe bello sapere se ci sono delle esperienze simili ancora attive oggi nel nostro paese. Intanto andiamo in Canada, Nickelback, Bones for the Crows.

0: Se la tua chitarra è scordata, tu stona con lei.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio, Style Rock.

Blink-182, un pezzo del 2001. E beh, loro sanno un po' di drive-in effettivamente. Non so, c'è quel sapore lì. Saranno i primi anni 2000, quando ancora di drive-in in America e in giro per il mondo ce n'erano ancora un po'. Vi ho chiesto se ci sono dei drive-in anche nel nostro paese, piccole realtà di cui siete a conoscenza. Mi dite di sì, mi dite di sì, soprattutto dove ci sono dei bellissimi panorami. Sono purtroppo eventi sporadici, magari legati a sagre dei paesi o comunque cose che iniziano e finiscono. Non ci sono dei veri e propri drive-in fissi nel nostro paese. The Emptiness Machine, 26 giugno, i Linkin Park saranno alla Visarno Arena di Firenze. Ci saremo anche noi di Virgin Radio.

0: The Emptiness Machine, i Linkin Park, Personal Julia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: Per la vostra prossima vacanza fate il pieno di bellezza con la Grecia di Franco Rosso e scegliete l'itinerario perfetto per scoprire l'essenza del Mediterraneo. Dall'imponenza della storia ad Atene nel Peloponneso fino al relax totale tra i pini marittimi e le acque color smeraldo di Schiatos e Skopelos. Senza dimenticare il fascino cosmopolita di Rodi e Corfù, dove ogni tramonto racconta una storia diversa. Ogni tappa sarà un ricordo prezioso da custodire per sempre. La Grecia vi aspetta nelle migliori agenzie di viaggi su francorosso.it.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
6: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
7: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì!
10: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
17: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
18: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
17: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
18: Non sto nella pelle.
17: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
19: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio, prezzi freschi. Provolone su resina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour Ipermarket aderenti e online. Carrefour.
3: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
20: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
21: Virgin Classics 1969.

Live and Love Made, She's Just a Woman, Led Zeppelin, classicone di Virgin Radio all'interno di Personal Giulia, e continuiamo a parlare di mostri sacri, perché pochi giorni fa, anzi ad essere precisi una settimana fa, ha aperto un mini museo dei Motorhead nella comunità di Burslem a Stoke-on-Trent in Inghilterra. Io da Stoke-on-Trent ci sono anche passata col treno, nella città natale del frontman Ian Fraser, Lemmy Kilmister, il leader dei Motorhead. La location include un bar che serve birre ufficiali dei Motorhead e la Lemmy Lemonade, oltre a un piccolo museo con cimeli e opere d'arte legate alla band. Il luogo si chiama Hall Number 6 ed è stato progettato per accogliere visitatori da tutto il mondo che arrivano per vedere la statua di Lemmy, esplorare Burslem e scoprire di più anche su Stoke-on-Trent. Il progetto servirà anche a raccogliere fondi per il Lemmy Project, che prevede la trasformazione del Queen's Theatre, che è un edificio storico di grado secondo, nei Kilmister Halls, una sala concerti da 1500 posti e un centro culturale dedicato a Lemmy Kilmister. Quindi prendere un posto storico però abbandonato, caduto in disuso, e farne una sala da concerti è qualcosa di davvero bellissimo, un bel progetto che speriamo un domani diventi realtà. MGK con Fred Durst, Personal Giulia, Fix Your Face.

0: 21 giugno, Lido di Camaiore, la prima estate festival, ci sarà Richard Ashcroft, erano i suoi Verve con la bellissima Sonnet a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 12 e 59 minuti.
7: It's 12:59 p.m.
8: Style Rock.

Kill the DJ, Green Day 2012 a Personal Giulia su Virgin Radio. È venerdì, parliamo di musica nuova e di belle iniziative marcate Virgin Radio. In questo caso parliamo dei miei amici 30 Seconds to Mars. Jared e Shannon Leto tornano in Italia anche per celebrare i 20 anni di A Beautiful Lie, che compie 20 anni. Brani inediti, nuova grafica e una versione acustica di The Kill. I 30 Seconds to Mars celebrano un compleanno importante con la nuova edizione fisica dell'album A Beautiful Lie, pubblicato in realtà 21 anni fa, nel 2005. È il disco che ha segnato il passaggio definitivo della band verso un pubblico davvero internazionale. L'album torna con una veste grafica completamente rinnovata e, come spesso accade quando si celebrano grossi album, con contenuti aggiuntivi. Ad esempio, la versione da 2 LP Deluxe è pensata come un vero oggetto da collezione, ma quello che ci piace è che in questa nuova veste di A Beautiful Lie ci saranno anche 4 inediti, di cui vi parlerò molto volentieri giovedì prossimo con uno speciale Best Rock alle ore 21 proprio qui su Virgin Radio. Poi il disco esce ufficialmente nella giornata di venerdì prossimo. Vi ricordo anche l'unica data italiana, 11 aprile 2027, Unipol Forum di Milano. Per l'occasione, insieme a Jared e Shannon, ci sarà anche il batterista Tomo Milicevic, che aveva lasciato anni fa la band ma col quale i ragazzi non hanno mai litigato. Di conseguenza sarà una reunion vera e propria. Ci sono i Leap su Virgin Radio, I Was Never There.

Jump, Ivan Allen, a Personal, Giulia, 342-4141-411, questo è il nostro numero per scriverci con qualunque mezzo abbiate fra le mani. Vi ricordo che è il numero che vale anche per tutte le altre dirette, i programmi di Virgin Radio. Tante sorprese nelle prossime settimane e tanti contest sia sul nostro sito virginradio.it, magari dopo entriamo nello specifico, sia durante le nostre dirette. C'è Sam Fender a Personal, Giulia, 2021 per 17, Going Under.

0: Uno dei tanti capolavori di Sam Fender, questa 17, Going Under, tra poco a Personal Giulia su Virgin Radio, Red Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
8: E di vincere, Antonella!
9: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa! Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, Buona Spesa Italia.
9: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
16: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
17: Deliveroo!
16: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
19: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere.
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

1989 a Personal Giulia, il nostro sito virginradio.it. Visto che poco fa parlavamo dei nostri concorsi, sta per esplodere. Vi spiego quanta roba c'è appunto su virginradio.it. Ci sono i biglietti per vedere Il Genio di David Byrne in Italia, in tutte le date: Bari, Lucca e Marostica. Niente popò di meno che. E poi lo sapete perfettamente, allora, se mi seguite già lo sapete, ma mettiamo il caso che stiate ascoltando Personal Giulia per la prima volta, allora sappiate che noi di Virgin Radio i concerti le regaliamo solo per coppia, ovvero se vincete un biglietto in realtà ne vincete due. Ci sono i biglietti anche per la prima estate festival, per le giornate del 19 di giugno Jack White con gli Hives, 21 di giugno Richard Ashcroft e i Libertines. Ci sono anche i Wombats nella giornata del buon Richard Ashcroft. Ci sono i biliettisempre per Jack White ma a Lignano Sabbia d'Oro. C'è la possibilità di portarvi a casa l'edizione limitata in vinile del nuovo album dei Black Keys, che è un lavoro di cover ma è un album stupendo, si intitola Peaches. Due biglietti per il Rock in Roma Counting Crows prossimo 14 di giugno all'Ippodromo delle Capannelle. E ancora c'è il contest per vincere il nuovo album dei Foo Fighters, Your Favorite Toy, sempre in vinile, sempre in un'edizione super limitata. Dobbiamo assolutamente sapere tutte le canzoni a memoria da qui al prossimo 5 di luglio, perché sarà Foo Fighters Day. Ci saremo tutti noi di Virgin Radio insieme a voi a tenervi compagnia e a farvi un sacco di sorprese prima poi che Dave Grohl e Soci salgano di fatto sul palco. Shinedown su Virgin Radio, il nuovo singolo è Safe and Sound.

I'm a Believer, gli Smash Mouth nel 2001 a Personal Giulia su Virgin Radio, ultima mezz'ora insieme per questa settimana, poi c'è il ringaccio con Revolver, c'è Virgin Generation stasera e poi ci saranno gli amici del weekend. Tra poco parliamo dei Kiss, c'è qualcosa che bolle in pentola ma ve ne parlo con grandissima calma. 342 4141 411, ci sono anche i Royal Blood, Lights Out.

0: Il Royal Blood con Lights Out, a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Da Carrefour, 96 ore scontate.
3: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro al letto. Pasta Rummo, 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online. Carrefour.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail:
7: spritz al tramonto,
6: colazione,
7: cappuccino vista mare,
6: estate,
7: crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
11: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
13: Ma è perfetta!
12: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
14: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
15: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
20: Matteo!
21: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
22: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
23: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
24: Virgin Classics 1975.

Tosh, ZZ Top, 1975. Continuiamo a parlare di chitarre, quelle dei Kiss. Il bassista Gene Simmons ha confermato in queste ore che i Kiss sono tornati in studio per lavorare su nuova musica. I Kiss sono in studio proprio in questo momento, dice. Anzi, abbiamo appena registrato un nuovo pezzo scritto da Paul Stanley. Non posso dirvi altro, ma ad un certo punto la canzone verrà pubblicata. Il futuro show degli Avatar dei Kiss includerà anche nuovi brani. Questo era stato confermato qualche tempo fa e ora arrivano ulteriori indizi. Il gruppo è già tornato sul palco senza maschere e trucco lo scorso novembre per due esibizioni a Las Vegas, eventi che si ripeteranno anche quest'anno, 13 e 15 novembre, sempre a Las Vegas, dove la band ha annunciato che terrà questi live senza trucco. Per quanto riguarda invece il tour degli Avatar dei Kiss, se ne riparla nel 2028 con il nuovo materiale. Menzingers su Virgin Radio, questa è Nobody's Heroes.

0: Sono tornati i Menzingers con Nobody's Heroes a Personal Giulia su Virgin Radio. Il momento di Paola Maugeri, questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Black Sabbath e di un brano che diventa un classico dell'heavy metal. Esce nel 1970 sul secondo album della band di Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward e Ozzy Osbourne, e si intitola Iron Man. Il primo album dei Black Sabbath, uscito nel 1969, è stato un successo inaspettato. Non avevamo neanche le canzoni, ha detto Tony Iommi. Ozzy e gli altri mi dicevano solo: vediamo se riesci a battere il tuo ultimo riff. A novembre del 1969 i Black Sabbath trovano un ingaggio di 6 settimane al Beat Club in un hotel di Zurigo in Svizzera, dove suonano fino a 7 volte al giorno per 45 minuti. Ed è lì che nascono le canzoni del secondo album, Paranoid, che esce il 17 settembre del 1970. Il produttore Andrew Watt, che ha registrato con Ozzy i suoi ultimi 2 album, ha raccontato come lavora in studio. Canta una strofa ed è intenso, anche se non perfetto. Poi la canta ancora nello stesso modo, si raddoppia e suona come Ozzy. Nessuno è così bravo, lui è il vero Iron Man. Ozzy è sempre stato Ozzy e quando entra il Regent Studios di Londra nel giugno del 70 con i Black Sabbath per registrare il secondo album Paranoid, vuole lasciare il segno con la potenza, l'immaginario e il volume, e seguendo la sua adorabile follia inventa cose che funzionano però benissimo. Tony Iommi fa un riff di chitarra metallico e poderoso e Ozzy dice: sembra il rumore di un grande tizio di ferro che cammina. Poi si diverte a ripetere I am the Iron Man, creando il primo supereroe heavy metal della storia, e alla fine la canta attraverso le pale di un ventilatore acceso al massimo per creare un effetto distorto e surreale. Bill Ward crea un suono scuro di batteria che sembra la colonna sonora di un film horror ambientato nello spazio. Geezer Butler si inventa un testo assurdo in cui un uomo viaggia nel futuro e vede l'apocalisse. Torna nel presente, imprigionato in un corpo di metallo, nessuno gli crede, viene emarginato e ridicolizzato e si vendica della cattiveria dell'umanità causando lui stesso l'apocalisse. Nasce così una canzone che non poteva che diventare un inno heavy metal senza tempo, Black Sabbath, Iron Man.

0: Maugeri con Long Plane Stories, la magia del principe delle tenebre Ozzy Osbourne, indimenticabile. Questo è un pezzo celeberrimo della band, non l'avevamo mai ascoltato all'interno di Personal Giulia. Paolo Maugeri torna con un nuovo appuntamento di Long Plane Stories su Virgin Radio alle 17.50. tutte le altre pillole le potete trovare sul nostro sito virginradio.it, pieno zeppo di contest, ne abbiamo parlato, oggi sta per esplodere, ci sono fin troppi premi. E poi anche su Virgin Radio TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Da parte della vostra Giulia Salvi è quasi tutto. Grazie a Darren Bassi e a Thomas per la regia e Riccardo Bucero per la parte autorale. Vi lascio in ottima compagnia, c'è il ringaccio con Revolver fino alle 16, dalle 18 alle 20 anche Andrea Rock e Melissa Greta con Virgin Generation. Per tutto il resto, Personal Giulia torna lunedì prossimo alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
3: Franco Rosso, il sapore autentico della terra, il calore di un'accoglienza millenaria e il canto del vento tra templi e mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 13:59.
11: It's 1:59 p.m.

0: Eccoci qua, Bracco di Revolveriani assetati di buona musica. Come state là fuori? Benvenuti a Revolver, benvenuti a Virgin Radio. Un saluto da Ringo. Anche oggi finisce la settimana, è venerdì, quindi poi intanto subito in apertura vi dico che ci sarà stasera alle 23 naturalmente il rock party, 3 ore scelte da me che vanno dal punk al glam, rockabilly, all this new wave, hard music, insomma tutto mixato da Super Toki. E poi insomma ne abbiamo di cose da affrontare oggi. Per esempio sul nostro sito virgilio.it regaliamo i biglietti per Jack White 21 giugno Lignano, Sabbia d'Oro, Udine, Counting Crows in concerto a Roma il 14 giugno. E poi c'è la prima estate, 19 giugno Jack White, 21 giugno Richard Ashcroft. Di cose molto importanti. Parleremo di sport col Bonzo, calcio, MotoGP e poi viaggi importanti, perché ci sono delle notizie che hanno a che fare con i viaggi. Extreme Day Trip, fenomeno dei viaggi lampo. Poi parleremo in Inghilterra, un altro fenomeno, i bambini che si disegnano i baffi finti per entrare nei siti per adulti, questo è un problema grosso. E poi a Livorno per esempio multe fino a 500 euro per chi non lava la pipì dei cani per strada, ma dobbiamo farlo dappertutto, ragazzacci. Detto questo, guardavo la macchina del tempo, che non la trovo più, caro Super Toki, ma l'ho trovata. Super Toki, salve!
1: Salve! Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda. Dicevo che non trovo la macchina del tempo, l'ho trovata, e oggi avremo a che fare con i T-Rex, con Gary Glitter, con i Talking Heads, Van Halen, perché è il compleanno di Alex Van Halen, batterista dei Van Halen, fratello maggiore di Eddie Van Halen. E poi, non so, per esempio, è il compleanno di Joe Bonamassa, grande bluesman, compie 49 anni. E poi avremo a che fare con Tom Petty e Heartbreakers.

0: album era Full Moon Fever, era il 1989, che bello iniziare Revolver con lui, con Tom Petty. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: E sei caricato con Tom Petty a tutto volume?
1: Ci piace Tom Petty.
0: Ci piace Tom Petty, carico per il weekend?
1: Decisamente, sì, bello.
0: Bene, non vede l'ora, mi raccomando, non si disfia bestia con Satana.
1: C'è questo rischio.
0: C'è questo rischio. Allora parliamo di sport, Serie A. Oggi alle 20.45 giocano Torino, Sassuolo, la sua squadra.
1: Sì, facciamo un pendolino veloce. 2-0 per il Sassuolo, doppietta di Dorente. Guarda, già lo dichiaro.
0: Poi c'è Lazio-Inter domani alle 18, Lecce-Juventus, Parma-Roma e Milan-Atalanta.
1: Bella partita domenica, Milan-Atalanta. Il Milan deve, più che vincere, deve fare almeno 3 tiri in porta, magari così segna un gol.
0: Ma ne fanno uno di miracolo, dai. Poi c'è Europa League, ieri sera la finale, insomma, sarà Aston Villa e Friburgo, giusto?
1: Esatto, Aston Villa ha spaltato il Nottingham Forest.
0: L'avevamo detto. E poi c'è la Conference League, invece.
1: Finale Crystal Palace Rayo Vallecano. E vorrei spendere due parole, Ringo, su Rayo Vallecano, che è la squadra di un quartiere di Madrid.
0: È incredibile, è incredibile.
1: Piccolini, stadio mini. E nell'anno in cui il Real fuori e l'Atletico fuori dalla Champions, questi invece la finale arriva la terza squadra.
0: Tanta roba, come dire un quartiere di una città. Io mi ricordo il Chievo, la Verona, ma voglio dire, non è mai arrivata così in alto. Invece, rimanendo nel calcio, Tocchi mi ha detto che a Cagliari si è visto Mbappé a cena. Ma come mai a Cagliari?
1: No,
0: è così buono il ristorante?
1: Allora, è stato visto con la fidanzata, ma questa roba ha fatto incazzare i tifosi del Real Madrid, perché ultimamente sta facendo un po' quello che non c'ha voglia di giocare. Dice che è infortunato.
0: Ma è vero che c'è la raccolta firme per mandarlo via, tipo non so quanti milioni è arrivata la raccolta firme?
1: 46 milioni in 3 giorni praticamente.
0: Mamma mia.
1: E non sono belle ore per Mbappé a Madrid.
0: Insomma, c'è una raccolta firme anche a Milano, ma qua è a 30.000 per Furlan,
1: sì,
0: però 46 milioni mi colpisce, anche perché poi quando magari ti chiamano per fare una raccolta firme seria, per aiutare qualcuno, per non far ammazzare qualcuno, per la povertà, per non far aumentare la benzina,
1: nessuno
0: firma, 10.000 firme, e invece poi facciamo 46 milioni di firme per Mbappé. Ha capito che mi girano le palle, caro signor. Le piacciono i Rolling Stones?
1: Tantissimo.
2: Revolver!

0: Coach, così le abbiamo chiamate all'inizio come volevano loro, per l'uscita di Foreign Tongues, queste lingue straniere. In the Stars, il nuovo lavoro dei Rolling Stones. Beh, vi ricordo che Ronnie Wood, chitarrista delle Pietre Rotolanti, il 17 di luglio sarà Lucca Summer Festival, serata imperdibile. Chi è?
1: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.
0: I can give you a favor. Bonzo!
2: Sì, lo facciamo un favore, andiamo a vederlo.
0: Certo!
2: Assolutamente.
0: Ma io non mi perdo Ronnie Wood per nulla. L'ho visto ospite in un sacco di trasmissioni in America, anche stanno girando per insomma spingere quest'album, ed è sempre divertente con la sua chitarra, la sua armonica. Mi dica.
2: Ringaccio, non ti prometto nulla, gli ascoltatori, ma sì, potrebbero arrivare grandi sorprese.
0: Speriamo, speriamo. Sa che ci tengo tanto alle sorprese con i Rolling Stones. Ma chi è?
3: Dai, Bonzo, pronostica la Juve di domani.
0: Bonzo, si lascia andare.
2: Tre punti facili per loro. Sono in palla dopo il bel pareggio in casa col Verona.
0: Ma non è fa tanto il furbacchione a prendere in giro la Juve? Guarda che lei a Torino non è che la sua squadra è così avanti.
2: La mia squadra ha fatto malissimo quest'anno. Un disastro.
0: Poi guarda che quelli dell'altra squadra di Torino, come chiama lei, poi le mandano i messaggi 4-3-4-2, 4-1, 4-1, 4-1-1. Non ci sarà solo calcio, perché c'è il tennis, l'internazionale d'Italia. Giusto, in campo stanno giocando. Chi sta giocando? Musetti
2: e Arnaldi.
0: Contro...
2: Arnaldi stava finendo, era il terzo set contro De Minaur, partita molto interessante. E poi oggi.
0: Sì, ma mi dica i risultati, come stanno andando? Che me ne frega che è interessata la partita.
2: Bene, c'è Caterina Grant.
0: Sì, ho capito, lei non li sa, lei fa finta di guardare, non sa i risultati, non sa nulla. E questa... Chiamo Filippo Colombi, che con la Mick Collins nell'ufficio musica hanno il televisore acceso, guardano solo tennis, anche loro visto.
2: No, comunque gli aggiornamento in tempo reale che Arnaldi ce l'ha fatta proprio due secondi fa a battere De Minaur a sorpresa, quindi 6-4 al terzo.
0: Bene, non dimentichiamoci il weekend della MotoGP in Francia, a Le Mans, pista che io adoro, ci ho corso. Quindi vediamo le gare, insomma, ricordiamo che nel mondiale c'è Primo Bezzecchi con l'Aprilia, Jorge Martin, Aprilia secondo, poi di Gian Antonio e Marc Marquez è quinto. Caro signor Bonzo, lei sa che io ho un artista che adoro particolarmente, le piace David Bowie?

0: quanto di Gaza Virgin, quanto? Tantissimo!
1: Revolver. Make my day. Virgin Radio.

0: Nuovo singolo di Muse, si chiama Be With You per Matthew Bellamy e la sua band, l'album si chiama The Wild Sign. Allora ragazzi, io mi mollo pochi secondi, primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole, torneremo con un classico del glam anni 70 inglese, andremo precisamente nel 72 con Gary Glitter.
1: Tommy, ti piace Revolver?
2: Tantissimo!
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti. All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Noiva Days, solo da 1€ fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1€. Fino al 10 maggio, solo con 1€ Club, spesa minima 199€ e solo sui TV 499€. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà.
7: Solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
12: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
13: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
12: L'ha applicato da sola?
13: Ma certo, pennello, polso e voilà!
12: L'allievo che supera il maestro!
14: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
2: La spesa intelligente.
3: Revolver.
4: Revolver.
5: You're listening to Ringo with a revolver.
6: On Virgin Radio.
7: Virgin Classics. 1972.

Devo dire, beh, oggi è il suo compleanno del 44, controverso autore naturalmente di tanti brani del glam, e poi molti di voi se lo ricorderanno come colonna sonora questo pezzo nella colonna sonora del film The Joker, quando lui va sulle scale del Bronx, impazzisce e va a ballare. Insomma, Gary Glitter, personaggio, dicevo, controverso. Io mi limito solo all'artista, poi sull'uomo non voglio dire nulla, anche perché insomma non è che se andate a leggere la sua storia è abbastanza pesante. Lasciamo Gary Glitter, classico del rock and roll part 1, c'è anche la part 1 del 72. Come state là fuori? Branco di revolveriani, 342-41-41-411 per i vostri messaggi. Noi andiamo avanti anche perché abbiamo la novità dei Pretty Reckless.

Reckless. When I Wake Up, Pretty Reckless, Taylor Momsen. Devo dire, video molto forte, molto e molto sorridente. Se riuscite a vederlo, dateci un'occhiata. Lei arriverà il 14 di novembre prossimo a Milano al Fabric per un bel concerto firmato Virgin Radio. Avanti con Ringaccio, avanti con Revolver. Oggi 8 maggio del 79, Robert Smith and the Cure. Robert Smith, che il 14 di giugno sarà a Firenze Rock. Robert Smith and the Cure, dicevano nel 79, pubblicavano oggi un album meraviglioso, Three Imaginary Boys.

0: Le magiche atmosfere dark di Cure con 1015 Saturday Night, oggi nel 1979.
1: Revolver. Cover Experience.
0: Rimaniamo in terra di Britannia, ancora a Londra. Questa volta andiamo indietro nel tempo, andiamo naturalmente a parlare dei T-Rex. Mark Bolan, uno dei miei preferiti. Oggi stiamo parlando molto di glam, lo stiamo ascoltando. Dicevo, T-Rex oggi nel 73 fuori con 20th Century Boy.

inglese di Mark Bolan, uno dei precursori un po' della glam, della new wave, del punk, un po' un grande. Beh, questa canzone è meravigliosa. Ve la faccio sentire cantata da Brian Molko e Placebo, gli stessi Placebo che il 6 di novembre prossimo saranno a Milano.

0: del glam di Mark Bolan dei T-Rex, qui nel 2003 ricantato naturalmente dai Placebo.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
4: Alcuni sono fatti per stare insieme.
3: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
5: Questo killer non sbaglia mai.
3: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo porta bici. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
16: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
17: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
16: No.
18: Virgin Radio.
19: Revolver!

0: Le Warning, dico Le Warning perché sono tre sorelle messicane cazzutissime con Kerosene e il loro singolo Bonzo.
1: Sì.
0: Le messicane menano, eh?
1: Brave, ci piacciono davvero tantissimo e non vediamo l'ora di
0: conoscerle. Lei vuole conoscere le messicane, eh?
1: Beh, io mi sento, ho parte del mio sangue
0: che è messicano.
1: È un po' messicano.
0: Cioè, ma lei al massimo, secondo me, si è fatta una birra messicana.
1: No, vabbè, quelle troppe. No, io ho anche un tatuaggio.
0: Messicano?
1: Messicano.
0: Dove ce l'ha, Bonzo? Siamo curiosi.
1: Sulla pancia.
0: Sulla pancia, poi ce lo fa vedere.
1: Eh sì, ho il giaguaro Maya.
0: Il giaguaro Maya, devi vedere le facce che sta facendo Topi in regia. Mi fammi sentire, c'è qualcuno che ci ha detto chi è?
2: Ma quanto spaccano i Relentless, fantastici. E la Taylor poi.
3: Ciao Ringaccio, anche oggi ci sono Clemente il Calabrese.
4: Bonzo, vedrai che il Torino rimane in Serie A il prossimo anno, tranquillo.
5: Grande Bonzo, vecchio cuore granata.
6: Bonzo, forza Toro.
7: Bonzo, ti auguro birre calde per tutta la vita. Anzi, aggiungo, birre calde tutta la vita, salti di gioia e soffitti bassi.
0: Birre calda, perché birre calda? Perché fa schifo la birra calda?
1: Eh sì, non si beve, sì, è brutto. Quindi sì. Questa nostra amica probabilmente è tifosa di quella dell'altra squadra di Torino.
0: Senta, Bonzo, ma lei mi ha mandato una notizia che arriva dall'America, dove uno studio rivela che lo stress da lavoro diminuisce del 90% dopo la prima birra, è vero?
1: È vero, ma soprattutto...
0: Dove l'hanno fatto questo studio?
1: Mi dica. Al Massachusetts. General Hospital
0: sì, cosa hanno studiato?
1: Che bere alcol in modo leggero o moderato abbassa temporaneamente l'attività dell'amigdala, la parte del cervello che gestisce lo stress.
0: Lei se le va a cercare per i cacchi suoi le notizie, lei se la fa, se la beve, se la... Cioè, vabbè.
1: E quindi siamo tutti convinti da questa notizia e quindi stasera tutti a farci un birrino alle 6:15.
0: Stavolta mentre lei parlava della birra, Toki faceva così con la testa come i cagnolini, hai mente i cagnolini anni 70 dietro le macchine?
1: Esatto.
0: Se li ricorda?
1: Sì, ondeggiano.
0: Che oggetti c'erano in quegli anni? I cagnolini con la... poi c'erano la manina,
1: hawaiana.
0: Quella con la molla, se la ricorda la manina?
1: Sì, e la ballerina hawaiana.
0: Ah, la ballina, mamma mia, cosa mi ha fatto venire in mente, caro signor Bonzo. Va bene, Bonzo, la porto come negli anni 80, precisamente nell'87, l'album Document degli R.E.M. Le piaceva Michael Stipe?

La potenza dei Sum 41 con Fat Lip nel lontano 2001. Siete con Ringaccio, quasi finita la prima ora di Revolver. Naturalmente adesso noi pompiamo con quello che è il primo Revolver cult della giornata, del programma, dell'appuntamento importante. Lasciamo l'America, il Canada, tutta quella zona, ce ne torniamo in Europa, anzi precisamente ce ne andiamo a Manchester. Da lì che nel 1991 i James vanno in testa alla classifica con Sit Down. DJ Ringo, Revolver cult.

0: 1991, James, Sit Down, numero uno in classifica in tutta l'Inghilterra.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 15.
5: It's 3 p.m.
6: Revolver! On Virgin Radio.

0: Pretenders. Beh, ragazzacci, è iniziata la seconda ora di Revolver. Molti di voi hanno appena acceso la radio. Bravi, benvenuti su Virgin Radio. Welcome. Questo è Revolver, io sono Ringo. C'è Tocchi regia, Bonzo al settimo piano. Bonzo!
1: Sì.
0: No, stavo spiegando com'è il team, no? Roba da Arancia Meccanica qua, non si scherza.
1: Sì.
0: Allora,
1: decisamente.
0: Senta, la redazione, oggi le notizie vanno un po' meglio, mi piacciono di più. Questa, per esempio, proprio stamattina uscivo di casa, mi becco tre stronzi per terra enormi, non persone, proprio
1: sì,
0: tre pezzi
1: proprio
0: di carne.
1: Proprio veri.
0: Sì, però che un povero cane ha fatto, e invece il padrone non ha raccolto, mi sono girate le balle, dico, che poi erano tre mine, non tre stronzini, proprio enormi. E leggo, per esempio, a Livorno multe fino a 500 euro chi invece non lava la pipì dei cani in strada,
1: sì,
0: no?
1: Bravi,
0: puzza,
1: bravi,
0: puzza.
1: Sì. Dal 20 maggio al 31 ottobre, quindi la stagione più calda, dove se fanno le cose da pipì in strada può dare, insomma, si può sentire
0: si
1: molto.
0: Si ricorda che io portavo la bottiglietta con dentro l'acqua e certo, un po' di candeggina per Ighi, la butta, perché me l'ha data Rachele, non perché l'ho presa io, ammetto, roba di Rachele.
1: No, ma è giusto, tutti dovrebbero, molto spesso ci si limita solamente a prendere le cose più solide, giustamente.
0: Ma io stamattina,
1: è importante.
0: Ma certo che puzza, ma io stamattina quando ho visto le tre mine per terra ho detto magari ha finito i sacchetti, può capitare, mi è capitato a me, però sai cosa feci io? Vabbè, Iggy faceva tre stronzini piccolini, ma io andavo dentro in un bar o una pasticceria con questo caso, ho preso 3-4 tovaglioni, prendevo la roba, boom, e poi la buttavo nel cestino. Ma qual è il problema? Adesso voglio dire, ci vorrebbero delle leggi, perché poi i cani cosa c'entrano, Bonzo? Cioè,
1: no, sono i padroni.
0: Non mi fare incazzare, cani, sai che se metti la colonna sonora poi mi incazzo. I cani cosa c'entrano? È il padrone che deve fare la differenza. È d'accordo con me o no?
1: Ben detto.
0: Quindi quella legge delle multe di 500 euro a tutta l'Italia, non solo a Livorno. È d'accordo anche questo o no?
1: D'accordissimo.
0: Sai che oggi è compleanno, ma le piace Joe Bonamassa?
1: Tantissimo.

Che meraviglia, Lance Staley, suoi Alice in Chains, World. Siamo nel 1992, l'album Dirt, un album per chi ha amato il grunge da avere assolutamente. Voi siete con Ringaccio. Adesso abbiamo una novità particolare, la prima volta che passa oggi. Stiamo parlando di The Generation insieme a Young Lean, quest'attore svedese. Cosa posso dirvi di loro? È un progetto molto interessante, un progetto molto alternativo, sperimentale. Due canzoni, Storm 1 e Storm 2. Noi oggi avremo a che fare con Storm 2, The Generation Young Lean. Musica, ripeto, sperimentale, anche il video molto interessante, un video che sta piacendo molto, è stato uno dei più acclamati almeno sulla rete per quanto riguarda quest'anno, video di un futuristico collegio maschile che ricorda atmosfere poi tipo Lord of the Flies, insomma, e Young Lean fa proprio l'artista svedese che interpreta il ruolo di questo bullo nel video. Io direi, le sonorità sono particolari, ma a me piace sentire cose nuove, lo ripeto, Generation Young Lean, Storm 2. Like

0: Questo è un nuovo lavoro di Generation insieme a Young Lean, questo si chiama Storm 2, questa è Virgin Radio, questa è Revolver, una delle novità di Revolver.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per il parco a...
7: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
10: Vieni da MD per una qualità top.
11: Senza spendere una fortuna, Antonella.
12: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia!
13: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: Sai che suono ha la serata perfetta?
17: Deliveroo!
16: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
20: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
21: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
22: Revolver!
23: Revolver.
22: Revolver with Ringo.
23: Virgin Radio.
22: Virgin Classics.
0: 1984.

Never to Fall con i Queen. Siamo nel 1984, pezzo pazzesco dall'album The Works. Questo è il nostro classico Virgin Radio, questo è il nostro Never to Fall con i Queen. Siamo nel 1984, pezzo pazzesco dall'album The Works. Questo è il nostro classico Virgin Radio.

0: Vediamo se poi quest'estate.
1: Che quest'anno arrivo al concerto di Lenny Kravitz anch'io con la canotta perforata.
0: Guarda che sarebbe mica male chiudere il cerchio, presentarsi una foto al pubblico al concerto di Lenny Kravitz e lei in grande forma. No, io glielo dico, è una bella cosa, cioè.
1: No, mi manca un mese giusto.
0: Vediamo, vediamo come se la caverà. Andiamo a Venezia, parliamo di un grandissimo artista che è di Bristol, per l'adesso è un grande artista della street art e rimane sconosciuto almeno. Parliamo di un'opera restaurata, lo sa di chi sto parlando?
1: Di Banksy, è ovviamente il più grande di tutti i viventi in questo momento.
0: Beh, è un grande underground artist di Bristol, cultura, politica, etica, devo dire che con molto satirico, molto, no? Come...
1: È un genio assoluto.
0: Ma che succede a Venezia? Aveva fatto un disegno.
1: Esatto, su un muro in Campo San Pantalon nel 2019 aveva fatto un bellissimo murales dedicato ai bambini.
0: Il bambino migrante.
1: E soltanto che con l'acqua era un po' in crisi, stava scrostando tutto.
0: E cosa hanno fatto?
1: E sono riusciti a staccarlo dal muro. Sì. Restaurarlo in modo perfetto e verrà rimesso esattamente dove stava, nel palazzo di San Pantalone.
0: Ecco, queste sono le cose che mi piacciono, soldi spesi bene della comunità, no? Un'opera meravigliosa, Venezia.
1: Bellissimo, sì.
0: Venezia ha tante opere, non è che andiamo in una città che ha di opere. Però lasciare pure questa moderna, bene, bene, bravi a Venezia, bravi a Venezia. Le piacciono i picture days?
1: Da

macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver. Ringo è pronto a partire dall'8 maggio del 43. Happy Birthday Paul Samuel Smith, bassista storico degli Yardbirds. 8 maggio 44. Happy Birthday Bill Legend, batterista invece dei T-Rex di Mark Bolan. Ancora glam, ancora l'8 maggio del 44. Nasceva Gary Glitter, controverso autore del glam, naturalmente. Questa colonna sonora famosissima è stata data anche dal Joker sulla scalinata del Bronx. 8 maggio 51. Happy birthday Chris Franz, batterista dei Talking Heads di David Byrne. 8 maggio 53. Happy birthday Alex Van Halen, batterista dei Van Halen, fratello maggiore di Eddie Van Halen. 8 maggio 64. Un altro, quanti batteristi oggi? 8 maggio 64, happy birthday Devin Rumtree, batterista dei Blur. 8 maggio 77. Happy birthday questa volta un gran chitarrista blues, Mr. Joe Bonamassa, che oggi compie 49 anni. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Revolver e di Virgin Radio. 8 maggio del 70. Oggi nel 70 i Beatles pubblicavano Lady B, l'ultimo album della loro discografia. 8 maggio 79. Siamo ancora in Inghilterra, i Cure pubblicavano Three Imaginary Boys. 8 maggio dell'82 il mondo dice addio nella Formula 1, la grande Gilles Villeneuve, uno dei piloti di Formula 1 più amati di sempre, muore oggi in 82 a 32 anni. Gran ricordo. Andiamo all'8 maggio del 1978, le radio americane hanno fuori un album chiamato Heaven Tonight, l'album è dei Cheap Trick, il singolo è Surrender.

0: Da singolo meraviglioso dei Chiptick nel 78, band meravigliosa, la voce di Robin Zander, la chitarra meravigliosa di Rick Nils, grandissimi Chiptick.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
13: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
16: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
18: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
19: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
20: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
21: Ma è perfetta!
20: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
22: È

0: Carrefour aderenti. Carrefour.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: DJ Ringo.
3: Revolver with Ringo.
4: Revolver with Ringo.
3: Revolver with Revolver.
5: Virgin Radio.

0: U2 and Bonavox, the songs of the future. There you are, she's got you.
1: Hi, Adam Clayton from U2 here, only on Virgin Radio.
0: Thank you very much. Allora, siamo entrati nella parte finale con Bonavox. Bonzo!
2: Sì!
0: Allora, è pronto per il suo weekend con il suo amico Satana?
2: Abbastanza, siamo quanto mai con 3 orette, siamo pronti.
0: E poi inizierete a spaccarvi, questo
2: è un po' sì.
0: È la prassi. Facciamo un giro veloce per il mondo, dai.
2: Partiamo.
0: Allora, mi ha mandato queste notizie dalla redazione. In Inghilterra i bambini si disegnano baffi finti per entrare nei siti per adulti. Ma veramente?
2: Sì, è un report da BBC, perché in Inghilterra è già attivo il sistema in cui i minori devono identificarsi al cellulare per
0: quindi
2: accedere.
0: Quindi loro vogliono ingannare i software,
2: esatto,
0: giusto, di riconoscimento facciale.
2: E ce la fanno facendosi i baffi finti e ci sono il software a bocca.
0: Eh beh, io spero che adesso facciano un ulteriore controllo, perché sono i bambini,
2: esatto,
0: piccolissimi che entrano in siti per adulti ed è molto pericoloso.
2: Ma non mettono le carte di identità, insomma, le stanno pensando tutte.
0: Va bene. Parliamo di viaggi invece, extreme day trip, fenomeno dei viaggi lampo. Cosa consiste con questi viaggi lampo?
2: Consiste nel partire al mattino e tornare la sera, viaggiare senza bagaglio, low cost, andare a scegliere una città in Europa.
0: Andiamo a farci un panino a Barcellona.
2: Ecco. Esatto, andiamo alla boccheria a mangiare a Barcellona e poi andiamo a fare il bagno in spiaggia e poi la sera si ritorna.
0: Ho capito, ma se devo spendere tutti quei soldi preferisco farmi un weekend, 3 giorni, non uno.
2: Però gli hotel costano, insomma, invece così.
0: Ho capito, mi faccio 7 ore di volo o di treno, arrivo lì, faccio un bagno, mangio un panino, poi torno. E questo sarebbe extreme day trip, extreme rottura di balle, o no? Bozzo, adesso chiedo. Ha messo giù, quando non è d'accordo lui si incazza, butta giù il telefono. Voi cosa ne pensate là fuori? Vabbè, nessun pernottamento, nessuna valigia da stiva, questo itinerario compresso tra voli mattutini e rientri serali. In pratica il viaggio diventa una parentesi intesissima di poche ore, quasi un'escursione più che un viaggio. Bonzo, dai.
2: Sì, però io ne ho fatti, io facevo le 24 ore.
0: Ma che c'è, lei non
2: amici.
0: Fa testo, lei è un animale da viaggio, lei dorme pure sull'erba, le panchine, sui tetti.
2: Fatto tutto.
0: Insieme al suo amico Satana vi siete addormentati pure, non so dove, anche in chiesa forse, non lo so.
2: No, in chiesa forse no, ma tutto il resto l'abbiamo fatto.
0: Vabbè, l'avete fatto, lo vogliamo saperlo. C'è una bella canzone dei Doors che dice Love Me Two Times. Le piace rifatta dagli Aerosmith?
2: Tantissimo.
0: No, allora le dico una cosa, facciamo così, mettiamo Van Halen, che è meglio.

0: 1986, Van Halen, Why Can't This Be Love, uno dei top 10 all'epoca in America e in tutto il mondo. Siamo quasi alla fine di Revolver, Ringaccio vi deve mollare, vi auguro buon weekend, vi stasera alle 23 naturalmente vi ricordo il Rock Party come domani sera. Sul nostro sito ci sono i biglietti per Jack White 21 giugno, Lignano Sabbia d'Oro, Counting Crows, Roma 14 giugno, non potete, fate un salto sul nostro sito e chiudiamo, cos'è, ancora i viaggi?
1: Io con un mio amico un giorno ci siamo organizzati un volo da partenza da Rimini, perché noi abitiamo qua, Isola d'Elba, pranzo e rientro a casa. Daniele da Longiano. Ciao a tutti.
0: Allora c'è veramente questo extreme trip day, cioè bello, bello. Vabbè, una volta noi si faceva, si andava da Milano a Genova, poi si tornava indietro, e noi con la moto facevamo Milano-Como, che è vicinissimo, si mangiava il panotto, stava lì la giornata, si tornava, però le spese erano contenute, adesso ci sono i voli. Vabbè, sono le cose, che le notizie che trova il Bonzo, ma io devo chiudere anche perché, dicevo, vi do un assaggio di quello che potreste trovare stasera, domani sera nel Rock Party. Vi porto nel 75 Derry, andiamo naturalmente in Irlanda del Nord, dove si formarono gli Undertones. DJ Ringo, Revolver, Cult.

0: Sidekicks 78, capitanati da un grandissimo Fergal Sher che ha la voce meraviglioso. Ragazzi, un po' di punk dell'Irlanda del Nord, forse lo ritroveremo questa sera a Rock Party, non perdete il colpo. Ragazzacci, che sia un buon weekend, state bene, cercate di star bene con cose semplici, un giro in moto, una pizza, un gelato, vostri amici, la vostra famiglia, un po' di belle tracce rock and roll, cose normali, e poi ci risentiamo lunedì qua su Virgin Radio. Grazie a Super Toki per la parte tecnica, grazie al Bonzo al settimo piano e grazie a voi là fuori, i revolveriani. Ricordatevi che ringaccio anche nel weekend. Vi vuole bene! Ma chi è?
1: Ciao ragazzi, no, siete sempre due stronzi, tutti e due.
0: Ok.
1: Ciao belli.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 16.
6: It's 4 p.m.
5: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali
10: e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
12: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
16: Tu perché sei così?
15: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
20: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
21: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
22: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
23: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili.
0: Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
4: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
5: Scegliere la migliore vacanza?
6: Previsto.
5: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
6: Inaspettato.
5: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
7: Che bel terrazzo!
5: Grazie!
7: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
5: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
7: Allora lo consiglio al vicino.
5: No!
7: Perché?
5: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Pack scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
10: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
9: Allora corro subito.
10: Vieni da Buffetti. Firme, pack, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
11: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
13: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
17: Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
18: La spesa intelligente.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow.
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere.
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Virgin Classics.
20: 1979.

0: momenti dai quali traggo maggiore energia sono quando finisco di comporre un brano. Mi siedo in studio e dopo averlo inciso me lo riascolto e realizzo che mi piace. E in quel momento mi sento Dio.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Pronti? Azione!
3: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
2: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
2: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
6: It's 4:59 p.m.
1: Traffic.
7: La situazione in autostrada sull'A22 verso Modena, 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1. Sulla A7 verso Genova, 1 km di coda per lavori tra Isola del Cantone e Busalla. Sulla A13 verso Bologna, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Rovigo e Villa Marzana. Sulla A19 verso Palermo, rallentamenti per un veicolo in avaria all'altezza della area di servizio Sacchitello. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso, il sapore autentico della terra, il calore di un'accoglienza millenaria e il canto del vento tra templi e mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
11: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
10: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
12: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
13: Vedrai che qualità, Antonella.
14: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
13: Ti aspettiamo.
12: MD, Buona Spesa Italia.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
18: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour per i market aderenti e online. Carrefour.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per il parco a...
2: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
6: Cadere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Scegliere la migliore vacanza?
11: Previsto.
10: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
11: Inaspettato.
10: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
12: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
16: La spesa intelligente.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
20: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
21: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti 8x33 cl a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
22: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
5: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Foo Fighters e della canzone migliore che abbia mai scritto, come ha detto Dave Grohl. Parla della sua vita e della vita di tutti, perché tutti possono avere delle difficoltà, ma come canta in un ritornello travolgente, è in momenti come questi che impari a vivere di nuovo.

sarò mai un artista solista. Mi piace suonare con i miei amici e mettere insieme le persone, mi ha detto Dave Grohl quando ho avuto il piacere di incontrarlo a Barcellona. La sua carriera è una storia di passione, condivisione e spirito positivo che combatte contro le avversità. I Foo Fighters sono nati nel buio della fine dei Nirvana, mettendo insieme energia punk e melodie, ironia e rabbia, e con il terzo album There Is Nothing Left To Lose sono

Dave Grohl ha suonato la batteria con i Queens of the Stone Age nell'album Song for the Deaf e ha trovato l'equilibrio nel suono della sua band con il chitarrista Chris Shiflett e lasciando la batteria a Taylor Hawkins. È stato Taylor a fare diventare Dave un grande frontman, ha detto il bassista Nate Mendel. Infatti ci ha detto un giorno: dobbiamo suonare uniti e potenti, così lui può andare là davanti. Difficile. Taylor Hawkins è in ospedale per overdose. Dave Grohl si siede accanto a lui e lo aspetta prima di tornare in studio. Registrano l'album due volte e trovano il suono e l'energia di One by One, che esce il 22 ottobre del 2002, arriva al numero uno in Inghilterra e vince un Grammy Award. Nessuno di noi ha mai pensato

celebra la forza del rock con Times Like This, e quando i Foo Fighters la suonano a Londra, allo stadio di Wembley, davanti a 80.000 persone, la sua riflessione personale diventa un inno. Mi sento diviso, devo restare o scappare via e lasciarmi tutto alle spalle? È in momenti come questi che impari di nuovo a vivere, è in momenti come questi che hai sempre di più e impari ad amare ancora. Questo è Times Like This, i Foo Fighters.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
3: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
8: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Emergono nuove intercettazioni nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. In un audio il padre di Sempio smonta uno degli alibi dell'accusato. Il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu, dice l'uomo alla moglie. Il 38enne, parlando da solo, torna sulla telefonata con Chiara e dice: è stata bella cattiva. Ha messo giù il telefono. L'avvocato Catagliotti, legale di Sempio, dice che l'audio non è chiaro e la trascrizione sarebbe stata interpretata in maniera acritica. Oggi il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La premier ha definito il confronto ampio e costruttivo su numerose questioni, dai rapporti bilaterali Italia-Stati Uniti alla crisi in Medio Oriente. Si attende per oggi intanto una risposta dell'Iran al piano di pace degli Stati Uniti in Medio Oriente. Ottimista il segretario di Stato americano Rubio. Washington conferma di aver neutralizzato due petroliere iraniane prive di carico che tentavano di raggiungere l'Oman. Possibile un nuovo caso di antivirus a Tristan da Cunha, isola britannica nell'Atlantico meridionale. Non si tratterebbe di un passeggero della nave su cui è scoppiato un focolaio. Intanto il tribunale spagnolo respinge lo stop allo sbarco della nave Onlus alle Canarie. Visita a Pompei e a Napoli per Leone XIV in occasione del primo anno di pontificato. Nel capoluogo campano, accolto dal vescovo Battaglia e tre ausiliari, il pontefice ha anche baciato l'ampolla che contiene il sangue di San Gennaro. Calcio a Brescia, ultimo commosso saluto a Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter scomparso mercoledì. Eri un grande uomo, un vero interista. L'ultimo messaggio scritto su uno striscione dai tifosi dell'Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Traffic.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 c'è una perdita di carico tra Romagnano, Sesia, Ghemme, allaccio con la A4 verso Genova, Voltri, code per traffico intenso sulla A4 allo svincolo di Dalmine per chi proviene da Milano. Sulla A13 code per traffico intenso tra allaccio con la A4 e svincolo Padova, zona industriale, Interporto verso Bologna. Sulla A13 code tra Monselice e Terme Euganee per chi si sta dirigendo verso Padova. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia, il 45% degli italiani non le usa. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici Rock and Roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, venerdì 8 maggio. Questa è la diretta di Virgin Generation. Si chiude la settimana, ma si chiude con due ore di pura energia.
1: Esatto, con Andrea Rock e Melissa Greta e il nostro Patrick in regia. E si chiude bene questa settimana perché abbiamo anche il momento free ticket qui in queste due ore, quando praticamente subito, quindi state all'occhio, giusto Andrea Rock?
0: Assolutamente sì, e quindi adesso noi adesso partiamo con quello che dovrebbe essere un po' il nostro gruppo portafortuna, no? Luck of the Irish, come si dice in Irlanda, sperando che porti fortuna ai nostri prossimi amici del free ticket. Tomorrow, Cranberries.

0: Cranberries 2011 per iniziare con un po' di quota irlandese e spostarsi subito da un'altra parte. Andiamo a Porto Recanati, uno dei luoghi più cari della cultura italiana da sempre.
1: Leopardiano.
0: Assolutamente sì. Adesso, amici, però non ci vogliamo concentrare su leopardi, ci concentriamo però su un altro grande professionista della musica, ovvero concentriamoci sui Jethro Tull, una delle band che ha forgiato la cultura musicale realmente grazie a quel prog folk rock che ancora oggi miete vittime in senso ovviamente positivo dal punto di vista degli ascoltatori. Ci sarà una data dei Jethro Tull a Porto Recanati,
1: esatto, e sarà l'8 di luglio, quindi fa parte della nostra estate live con i concerti targati Virgin Radio, in cui vi invitiamo e speriamo di vedervi dal vivo sotto al palco, di rincontrarci di nuovo. Per portarvi a casa due biglietti di questo concerto dovete chiamarci all'8 0032 4330.
0: Quindi fan di Ian Anderson siete assolutamente invitati. Shine Down, questa è Safe and Sound.

0: Don't You Forget About Me, Simple Minds, 1985, 18 e 16 minuti, venerdì 8 maggio. Yives, li conosciamo molto bene, sono una band che ha contribuito sicuramente in maniera fondamentale a portare il garage rock and roll negli anni 90 anche un po' dalle nostre parti, perché dai primi esordi in Svezia con la Burning Heart Records poi sono diventati assolutamente un punto di riferimento per quel sound che ha avuto un forte revival, e quindi loro, Radio Burman e tante altre band hanno ricominciato a girare. Oggi gli Hives sono tra l'altro protagonisti della prima estate festival.
1: Esattamente, esattamente, e noi non li perderemo, ovviamente. Ovviamente ci saremo in tutto il festival, perché sono date targate Virgin Radio, perché amiamo questi artisti. Però loro sappiamo che hanno comunque alle spalle una lunga carriera live, e li abbiamo visti anche gli A-Days, non ce li dimentichiamo, sono veramente molto forti, e hanno pubblicato recentemente il video di un loro concerto in Messico, sì. Allo stadio di proprio di Città del Messico, un video live di Bogus Operandi, che non è proprio un brano recente, però è bello perché si vede la loro performance meravigliosa. Loro non c'è niente da fare, loro ce l'hanno proprio quella roba lì, e riescono ad esprimerla benissimo con la regia di questo video del tour. Tra l'altro indossano i loro vestiti tipici, cioè quelli con i bordi dei vestiti, sì, neri illuminati, che, certo, che come dire sottolineano anche le movenze del frontman, che coinvolge tantissimo il pubblico. A un certo punto si mette a parlare anche in spagnolo.
0: Senti, guarda, io ho suonato di spalla gli Hives, sono impressionanti dal vivo. La gestione palco è qualcosa di veramente molto importante, quindi insomma band che saremo appunto felici di vedere a Lido di Camaiore in occasione della prima estate festival. Roll out the red carpet, the Hives.

0: Roll out the red carpet, the Ives.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, fra poco Virgin Generation si scopre chi è stato il più rapido di voi a portarsi a casa i biglietti per i Jethro Tull.
3: E molto altro, la musica, notizie dal mondo dei nostri artisti, tutto ciò su Virgin Radio.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì!
8: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
14: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
16: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
17: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
16: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
17: Non sto nella pelle.
16: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
21: Deliveroo!
20: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
23: Scegliere la migliore vacanza?
24: Previsto.
23: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
24: Inaspettato.
23: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
23: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
2: Cagare! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
24: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Billy Corgan, che se uno ci pensa e dice beh, Billy Corgan della vita ha avuto tutto, no? Cioè, se l'ha guadagnato, per carità, sì. Perché la carriera, il percorso di Billy Corgan non è stato semplice, non è che gli hanno sempre spalancato le porte, si è dovuto guadagnare proprio momento per momento, però comunque si è portato a casa tante soddisfazioni, eppure ha ancora dei sogni da realizzare, e uno li ha realizzato proprio in questi giorni, ovvero creare il suo tè. Il tè da bere, ok? Sapete che lui e sua moglie hanno una caffetteria, teeria, sì. Che si chiama Madame Zuzu a Chicago, nella loro città.
1: Ci entrano macchine ogni tanto.
0: Esatto, sì. Purtroppo sì, sono successi anche certi incidenti, non è successo niente fortunatamente. Vabbè, insomma, volevano creare le loro bustine di tè artigianali, sono partiti con il tè in foglie sfuse, e poi volevano anche creare le loro bustine artigianali che mantenessero, insomma, l'aroma, il sapore, delle miscele curate, gustose, no? E ce l'hanno fatta. Infatti c'è un video online dove si vede lui carinissimo, veramente carino, che riceve il pacco, la scatola, a casa, e fa l'unboxing, quindi apre lo scatolone e si emoziona.
1: Ma
0: quando
1: che carino,
0: vede le
1: come un influencer.
0: Sì, beh, lui ultimamente lo frequenta molto internet, i social network, però era un'emozione vera.
1: Ci mette il codice sconto per averli a meno?
0: Non ancora, ma io lo prenderei lo stesso. Guarda, comunque ci sono tanti gusti, il tè normale, frutti rossi, ma sai che vado, lo prendo adesso, vado.
1: Allora, mentre Melissa procede con l'acquisto, noi ascoltiamo i Pearl Jam, che tornano con un singolo del 2020, si chiama Dance of the Clairvoyance.

0: Dance of the Clairvoyance, Pearl Jam.
1: Noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico degli ZZ Top. Virgin
2: Generation. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
11: L'unico modo per uscire è insieme.
9: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Virgin Classics 1973.

0: 8.73, 18 e 52 minuti, venerdì 8 maggio, giornata importante di uscite discografiche interessanti. Nella seconda ora avremo tra l'altro un nuovo singolo pazzesco di due che conosciamo abbastanza bene, ma non vogliamo assolutamente sottovalutare l'uscita che stiamo per presentarvi, quella degli Stone,
1: band di Liverpool che ha pubblicato il secondo album.
0: Non è possibile. Rolling Stones da un lato, Beatles a Liverpool, questi si chiamano Stone.
1: Diciamo che forse la scena di quella città è
0: marketing manager, il creativo del gruppo,
1: chissà cosa mangiano da quelle parti,
0: per inventarsi un nome un po' diverso.
1: Sì, ci sta, perché è una cosa interessante, sì, effettivamente, ma anche all'interno della nostra scaletta di questa sera è particolare questa coincidenza. Fatto sta che loro però sono al secondo album, sì, che è uscito a febbraio, e sono difficili da incasellare perché loro arrivano dal punk, poi sono passati all'indie rock e adesso infilano dentro un po' tutto, dalla classica al synth pop, anche il metal, anche Youngblood, pensa, che è uno dei loro primi fan, praticamente li ha voluti in tour con lui dopo averli visti dal vivo. Io devo dire che il singolo che stiamo per ascoltare spacca, cioè veramente uno dei miei brani preferiti dell'ultimo periodo.
0: Stack Up The Reasons, loro sono gli Stone.

0: chiamano Stone, vengono da Liverpool, suonano come se fossero di Manchester. Chi li capisce sti inglesi?
1: Però ci sta, mi sembra un bel mix.
0: Bravi,
1: bravissimi. Tanta altra musica ascolteremo nella seconda ora di Virgin Generation dopo le breaking news del TGCOM 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
8: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
8: Sono le 18 e 59 minuti.
10: It's 6:59 p.m.
8: TGCOM 24, breaking news.
11: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca: un femminicidio è avvenuto a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata uccisa a coltellate in un appartamento alla periferia della città. A chiamare i soccorsi il marito della vittima, un macedone, che dopo aver ammesso il delitto è poi fuggito. L'uomo è stato poi arrestato alcune ore dopo. Emergono nuove intercettazioni nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. In un audio il padre di Andrea Sempio dice alla moglie: il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu. Sempio, sulla telefonata con la vittima, afferma: è stata bella cattiva, ha messo giù il telefono. E l'avvocato Cataliotti, legale di Sempio, dice che l'audio non è chiaro e che la trascrizione sarebbe stata interpretata in maniera acritica. Lo staff delegale, ha detto lo stesso Cataliotti, sta effettuando la copia con l'estrazione dei file audio in questione. La visita del Papa a Pompei, a Napoli, all'omelia nel pomeriggio nella messa in piazza del plebiscito nel capoluogo. Il pontefice ha definito Napoli perla del Mediterraneo, la città segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie. Ennesimo appello del pontefice alla pace nel mondo. Oggi il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio ha definito il confronto ampio e costruttivo su numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti alla crisi in Medio Oriente e in Ucraina. Il calcio, infine, l'anticipo tra Torino e Sassuolo dà il via questa sera al programma della 36esima giornata in Serie A. Allo stadio Grande Torino si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
13: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Traffic.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code per incidente sulla 13 tra Monselice e Terme Euganee in direzione Padova, sulla 30 in Campania una perdita di carico tra lo svincolo Mercato San Severino e la barriera di Salerno Mercato San Severino per chi è diretto verso Caserta. Pedoni sono segnalati sulla 16 alla barriera di Napoli Est, sulla stessa 16 veicolo fermo tra Candela e Lacedonia per chi sta dirigendosi verso Napoli. Un'ultima segnalazione dalla Sicilia con la A20 29, dove un veicolo in avaria è segnalato allo svincolo Carini in direzione Mazara del Vallo. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Style Rock.

0: Red Hot Chili Peppers, Hump the Bump 2007, anno di nascita di Virgin Radio, la radio che state ascoltando qui su Virgin Radio per tenervi compagnia con la miglior musica in circolazione. Attenzione, relazioni, momento rosa.
1: Sì, ogni dai, tanto ci sta. Beh, ormai se alleggerire. Ne sta parlando talmente tanto, non possiamo non parlarne.
0: Allora, la relazione tra Anthony Kiedis e la sua attuale compagna, leggermente più giovane,
1: Aileen Kelly. Loro, tra l'altro, sta funzionando da un po' di tempo questa relazione, ma sta facendo anche molto parlare. Lei racconta un po' che si sono conosciuti a una festa, che si sono trovati immediatamente. Si è parlato molto di questa relazione perché in molti si scandalizzano per la differenza di età. Allora, lui ha 63 anni e non sentirli e non vederli e non percepirli, e lei 30 anni. Lei stessa adesso rompe il silenzio,
0: sì,
1: e dice: disturbante o ammirevole? Dipende da chi la guarda la relazione. Pam, anche un po' spallucce, giustamente. Lei difende la sua relazione senza troppi giri di parole, dice che alla fine è solo una storia tra due persone che stanno bene insieme. Anzi, secondo lei, stare con qualcuno di più grande può anche voler dire avere accanto una persona più risolta e presente. Può, attenzione, ma non è una regola, questo lo aggiungo io sto dalla sua, okay? Però non, l'età non è sicuramente una certezza di maturità o immaturità, cioè è proprio solo un numero, quindi a maggior ragione si sta a guardare la persona.
0: Assolutamente sì, magari ha anche fatto un percorso Emily nel quale è andata a leggersi la biografia di Anthony, no?
1: Ho visto l'ultimo documentario su Red Hot Chili Peppers,
0: magari l'hanno visto insieme, magari hanno visto insieme,
1: bellissimo.
0: E lui comunque dice: vedi, lui, lì ero ancora più giovane di te.
1: Comunque io non ho bisogno di sapere l'età di Anthony Kiedis, io le credo, guarda, proprio sulla parola.
0: Allora noi crediamo sulla parola ai Muse, a quello che sarà il nuovo album, partendo da questo singolo, Be With

0: Dummy, if you think you heard this one before, Smith 1987, cari amici del rock and roll, abbiamo una novità discografica che coinvolge due signori abbastanza forti nella musica.
1: Eh sì, è successo qualcosa di storico, direi, ovvero Paul McCartney e Ringo Starr hanno pubblicato il loro primo duetto. Avevano già lavorato insieme, mi sembra, in passato.
0: Sì, hanno avuto una band.
1: Una band, Beatles, giusto?
0: Sì.
1: Perfetto, perfetto. Allora, a parte gli scherzi, il pezzo farà parte del nuovo album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, che uscirà il 29 di maggio. Ce ne ha parlato tanto la nostra Alteria, che è andata proprio a sentire l'album in
0: lì
1: anteprima.
0: Ce l'aveva, lì.
1: Ce l'aveva di fronte.
0: Di fronte
1: Paul McCartney.
0: Ce l'aveva Paul McCartney.
1: Infatti era un po' emozionata al telefono, non l'hai percepito?
0: Eh sì, era un po' emozionata, anche se, infatti era seduta, perché secondo me in piedi non ce la faceva.
1: Sì, sì, sì, io la capisco, non sarei stata in grado di spiaccicare una parola. Comunque è uscito già un singolo da questo album, ma forse questo singolo con Ringo Starr è quello che sta facendo più rumore, no?
0: E allora ascoltiamolo, Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us.

0: L'album Proud Like a God, One Waves, Open Your Eyes.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Attenzione amici del rock and roll, aggiornamenti in corso per quanto riguarda i playoff NBA.
3: Quota sportiva in arrivo a Virgin Generation.
4: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
12: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
11: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
13: Salve!
14: Ah, lei, ho un problema, sa?
13: Cioè?
14: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
13: Per 10 anni non le darà più fastidio.
14: Ha 6 balconi e un terrazzo!
13: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
17: E di vincere, Antonella!
18: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
18: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
19: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
20: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
21: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
20: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
22: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
23: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
24: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
25: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
23: Perché se non deghi, non ci credi.
26: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
27: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
28: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: 2014-19, 30 minuti venerdì 8 maggio, la febbre per i playoff NBA sale. Cara Melissa, sai che i risultati di ascolto per quanto riguarda i playoff NBA quest'anno, soprattutto nel primo turno, sono stati veramente stellari. Soprattutto ovviamente negli Stati Uniti d'America, ma in generale anche in Europa c'è stato un seguito
1: ma
0: molto forte.
1: A livello di spettacolo, di giocate, sono sempre delle bellissime partite, ma cioè non ci si annoia.
0: Allora, al di là di quello, adesso in questo secondo turno ci sono tante critiche, soprattutto sull'arbitraggio. Ad esempio, nella serie che vede opposti Oklahoma ai Los Angeles Lakers, tantissime critiche da parte di LeBron James, uno dei giocatori più forti.
1: Che si espone così.
0: E non è il solo ovviamente ad averlo fatto. OKC conduce per 2-0, campioni in carica tra l'altro, quindi assolutamente favoriti. Si dice che siano un po' favoriti anche negli arbitraggi, e questo ovviamente in NBA comincia a diventare...
1: Ma è partita un'inchiesta, no?
0: No, non ancora, okay. Ancora. È, diciamo, screzi sul campo tra i giocatori dei Lakers e gli arbitri. Anche 2-0 per quanto riguarda invece la serie a est, che vede coloro che erano arrivati primi, quindi Detroit Pistons, condurre 2-0 sui Cleveland Cavaliers, la squadra che per la quale fanno il tifo i Black Keys.
1: Però, vabbè, non ci saranno rimasti bene i Black Keys. Però si possono consolare, perché comunque è un bel momento. Dai, è uscito l'album Peaches, quindi insomma almeno sta andando molto bene la carriera, dai.
0: Assolutamente,
1: non si può aver
0: tutto. No, per carità, ecco. Per carità, me la sono messa via anch'io. Rolling Stones, In the Stars.

0: Thomas Mann, Blur 1995, 19:40 minuti, parliamo di Graham Coxon, il chitarrista della band, pronto a far uscire qualcosa di un po' data. Anche lui, un altro di quelli che trovano nei cassetti le cose.
1: Esatto, esatto. Noi ogni giorno apriamo i cassetti di qualcuno e troviamo sempre qualcosa di interessante, viene sempre fuori qualcosa di nuovo. Oggi tocca appunto a Graham Coxon, che dal cassetto ha tirato fuori niente meno che Castle Park, che è un album che è stato registrato nel 2011, ma non è mai uscito. Ora finalmente vedrà la luce, verrà pubblicato. Doveva essere il seguito di un suo disco da solista. Poi lo sapete come sono fatti i Blur, ragazzi, cioè Damon Albarn ha mille progetti musicali, soprattutto Ron Tree, anche lui è impegnato sia musicalmente ma anche con la politica.
0: Alex James ne fa tante anche lui.
1: Esatto, esatto. Quindi mille progetti, e Graham Coxon, quando doveva pubblicare questo album, è arrivata la reunion dei Blur. E ha detto: no, aspetta.
0: Non mi entro in trend topic.
1: Esatto, non posso perché poi l'algoritmo
0: non mi premia.
1: Non capisce più niente, quindi lo lascio in sospeso un attimo. Adesso, dopo anni, appunto, vede la luce. Non solo, perché nei prossimi mesi, a giugno, usciranno anche le ristampe dei suoi primi due dischi da solista, insieme a questo qua. Quindi, bravo.
0: Bravo il nostro Graham Coxon, bravi i Blink-182, questa era Bored to Death.
2: Hey, what's up? This is Mark from Blink-182 and you are listening to Virgin Radio.

0: Blink 182 2016 Bored to Death.
1: E tra poco una nuova uscita discografica di un artista che ci piace molto, lo ascoltiamo insieme qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
4: La spesa intelligente.
5: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
6: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
7: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
11: Alcuni sono fatti per stare insieme.
10: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
12: Questo killer non sbaglia mai.
10: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
14: Febal casa, Febal casa.
13: Più info su febalcasa.com.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro.
16: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi.
17: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
20: Virgin Classics 1964.

0: classico dei classici era il 1964 di House of the Rising Sun, loro gli Animals. Adesso, per chiudere questa settimana di Virgin Generation, innanzitutto vi ricordiamo la data di questo artista. Stiamo parlando di Des Rox, che il 23 di ottobre sarà al Limelight di Milano.
1: Esatto, e non mancheremo, perché è molto interessante questo
0: Lime
1: di Milano. Esatto, no, ma hai detto giusto, hai detto giusto, è quel locale lì. Manca pochissimo anche al nuovo album di Des Rox, che si intitolerà To Hell and Back, in uscita il 12 giugno. È un disco che arriva dopo Dream Machine del 2023. Quello che arriva è un disco molto personale, lui lo descrive come una specie di grido di battaglia per chi continua ad andare avanti anche quando tutto va storto. Cadere, rialzarsi, non mollare.
0: Ecco, questo è un po' il tema, tra l'altro, di questo singolo. Capite che ci sono tanti mondi musicali all'interno di Des Rox. Qui andiamo con un brano da 4 minuti, quindi ovviamente rispetto al rock and roll che ci ha consegnato negli ultimi singoli, cambiamo leggermente mondo d'appartenenza. Questa è Fall Together, Des Rox.

0: Death Rocks Fall Together. Abbiamo letto uno degli altri suoni che sicuramente lui possiede, artista sicuramente in grande spolvero, in grande crescita. Può diventare il nuovo Youngblood? Non lo so, non lo so. Forse non c'è un sistema dietro così grande, ma sicuramente le potenzialità le ha tutte.
1: Ci sono tutte, lui ci crede tantissimo, si sente, si percepisce e a me incuriosisce molto. Quindi non vedo l'ora di vederlo dal vivo, perché secondo me ha delle skills anche particolari sul palco. Quindi vedremo come se la caverà. Intanto noi vi auguriamo un ottimo weekend da trascorrere sempre in compagnia di Virgin Radio, mentre noi ci risentiamo domani. Lunedì. Virgin Generation 18:20. Grazie a Patrick in regia, che sorride perché è contento con il weekend davanti. Grazie a Andrea Rock.
0: Grazie a Melissa Greta, grazie soprattutto agli ascoltatori che scelgono la buona musica, gli ascoltatori di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Virgin Radio. Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso. Parti per un viaggio tra miti senza tempo, dove il bianco dei borghi incontra il blu profondo del mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
16: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Da Carrefour, 96 ore scontate.
5: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, 1 kg a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online. Carrefour.
6: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto.
7: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
10: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
12: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
18: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
4: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
11: Tu perché sei così?
10: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per l'imbarco a
13: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier no frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
18: La spesa intelligente!
19: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
20: Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
1: Deliveroo!
0: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
3: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Vieni da MD per una qualità top.
7: Senza spendere una fortuna, Antonella.
8: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
6: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
7: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
13: Virgin Radio.
7: Sono le 22.
13: It's 10 p.m.
7: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
14: Virgin Rock Live.
7: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
14: Virgin Rock Live.
7: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.
15: Sheena is a punk rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
6: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
5: L'ha applicato da sola?
6: Ma certo, pennello, polso e voilà!
5: L'allievo che supera il maestro!
7: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
13: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
14: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
17: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
18: Virgin Rock Live.
19: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
18: Virgin Rock Live.

You're listening to Virgin Rock Live.

0: Resta sotto il palco. Virgin Rock Live torna tra poco.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bella, dolce, meravigliosa, ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata per il parco all'ora.
11: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
13: Virgin Rock Live.

0: Virgin Rock Live.
1: Solo rock suonato dal vivo. Sei sotto il palco di un grande evento rock.
0: Virgin Rock Live.

0: tutta l'emozione del rock suonato dal vivo.
1: Virgin Rock Live.
2: Thank you so much.

0: Thank you so much.
1: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna domani alle 22 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Pronti? Azione!
3: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
2: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
2: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
6: It's 11 p.m.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso, il sapore autentico della terra, il calore di un'accoglienza millenaria e il canto del vento tra templi e mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all inclusive con Costa.
11: Sì!
13: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
15: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Biganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per il parco
2: all'ora. Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
13: Che bel terrazzo!
14: Grazie!
13: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
14: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
13: Allora lo consiglio al vicino.
14: No!
13: Perché?
14: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
13: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
17: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
18: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
19: Matteo! Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
21: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
22: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
23: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: parti. Scatenati con il rock di Virgin Radio.
1: Check

0: Let's Get Rocked with Virgin Radio. This is Rock Party.
1: Wake up!

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Corrida Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative.

0: sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
2: Rock Party. Rock Party.
1: Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock. Rock Party. Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

0: un nuovo rock party vi aspetta domani su
1: Virgin Radio. Style Rock.